Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android. K.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: non canterai.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani. Domani.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey guys, this is Plymouth with our latest track, New Earth. On your favorite station.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 in punto.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio. Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone all'Angelus, rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella. Per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia, Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su Basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su Basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su Basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su Basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
0: La città che cambia.

0: Ora il traffico.
1: Buongiorno dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico in aumento sulle principali arterie stradali che confluiscono i centri urbani dell'isola. A causa della presenza di cantieri per riammodernamento piano viabile, in strada statale 131 Carlo Felice, in strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e sulla strada statale 130, si raccomanda ai viaggiatori di moderare la velocità e prestare attenzione. Prima di mettersi in viaggio, verificare la validità della patente di guida e che il veicolo sia assicurato e che abbia superato la revisione periodica. Per il momento della Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
5: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Oh, oh yeah!

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e 2 minuti.
2: Yo, what's up, it's Marshmello.
3: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gestori, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa, ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo. Le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, ha confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio, la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: cambia la tua musica. Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'XI secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9:02.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio. La tua carica quotidiana.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.

0: Musica Radio. Le 9:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca-Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti, un libro.
4: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
5: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni che dir si voglia rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
4: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
5: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad essé. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
4: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
5: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 9 e 40 minuti.
2: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel lance match della sesta giornata di Serie A ed è il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini che dopo il 2-2 con l'Inter impatta in inferiorità numerica al Sinigaglia per l'espulsione diretta di Malen per fallo su Caichi. Nelle gare delle 15 invece la Lazio batte 3-1 il Monza all'Olimpico e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limite danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin. In MotoGP è arrivata la quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato 4 moto e i primi 4 posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso sesto, superato anche da Costa alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all'inizio, col suo futuro compagno di squadra Costa e alla fine col giapponese dell'Aprilia Trackhouse. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l'eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai all'esordio nel torneo. Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme partecipando al torneo ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027. Il basket, 46 anni dall'ultima volta, due romane tornano a sfidarsi nella Serie A, cosa che non succedeva dal 27 gennaio 1980 nel derby tra Eldorado Lazio e Acqua Fabia Roma. Entrambe sarebbero retrocesse al termine di quella stagione, la stessa dove conquistava la sua storica promozione in A1 la terza romana destinata a riscrivere la storia, ossia la Virtus. Oggi lo storico appuntamento è quello tra Maxima Roma e BC Roma. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
4: Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
6: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
7: unica,
6: come te.
8: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
12: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
13: Unica Radio.
7: App.
13: 1, 2, 3, let's go!
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hey, it's Lily Zeifert. You're listening to my song Checkmate. Checkmate,
1: checkmate, checkmate. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

0: sempre con te. Unica Radio.
1: It's a coming of age, turning the

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nel quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questa canzone è un singolo di un gruppo pop punk americano uscito nel giugno 2005, una canzone che entra a far parte dei primati mondiali di quegli anni. Conosciuta anche come Strappalacrime per il triste tema di cui tratta, è il secondo e ultimo singolo del gruppo ad entrare nella top 10 dei Billboard Hot, avendo raggiunto la sesta posizione in classifica. L'estate è arrivata ed è passata. L'innocente non può mai durare. Svegliami quando finisce settembre. Così, come mio padre è appena passato, 7 anni sono volati in fretta. Svegliami quando settembre è finito. Dal testo avrete capito sicuramente di chi si parla. Loro sono i Green Day con Wake Me Up When September Ends.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 10 e 33 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, UILM e USB per oggi, per dire no allo stop degli impianti e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente, un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'Indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: I wanna know how a super hit gets made. I don't. I just know what mine cost.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
10: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
11: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Musica Radio.
1: La città che cambia.
0: Musica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1972.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 11:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Nations League, quarto turno, in attesa di Italia-Turchia e Francia-Belgio. Fatica ancora la Germania 0-0 con la Grecia, mentre l'Olanda supera la Serbia per 2-1. Stesso risultato per il Portogallo contro la Norvegia. La Danimarca supera invece il Galles per 1-0. Intanto le altre gare: Azerbaigian-Lituania 1-0, con lo stesso risultato Malta supera Andorra 1-1 tra Kosovo ed Austria. Un gol a testa anche per Irlanda ed Israele. L'ultimo turno in calendario è previsto per martedì 6 ottobre, poi sosta fino a novembre. Serie A, sabato 10 ottobre si torna in campo alle 15 la sfida salvezza tra Genoa e Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. La domenica si apre alle 12.30 con il big match tra Como e Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Ore 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. Lunedì altre due gare, alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese. Cambiamo argomento, Formula 1, a Sepang vince Verstappen davanti ad Antonelli, il quale sfrutta in classifica generale lo zero di Russell, portandosi a quota 320, vale a dire 84 punti dal compagno di box. Terzo posto per Hamilton, dopo l'errore Ferrari di strategia di usare le gomme slick da asciutto sul bagnato. Leclerc quarto, prossimo appuntamento a Singapore, domenica 11 ottobre. MotoGP in Giappone, Marc Marquez si impone davanti alle due Aprilia di Jorge Martin, secondo, e Marco Bezzecchi, terzo. Quarto Enea Bastianini davanti alle due Trekkhaus di Fernandez e Ogura. Marquez vince accorciando in classifica mondiale 333 Martin, 331 Marquez, 284 Bezzecchi. Prossimo appuntamento in Indonesia l'11 ottobre. E chiudiamo con il basket. Serie A vince ancora la Virtus Bologna, questa volta 98-89 contro Maxima Roma, in attesa di Verona-Milano. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historiae Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: Mua. La città.

0: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: It's Camila Cabello.
1: And you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12:03 minuti.
2: Hi, this is Dave McKendry and you're listening to my new single Song for No One.
3: Standing next to you by skin in your life.
1: La città che cambia.
4: Unica Radio.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglia mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire. Andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Leggera, gratuita,
7: gratuita, gratuita,
6: semplicemente unica,
7: unica,
6: Unica Radio, app.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Le 12 e 40 minuti.
1: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel lance match della sesta giornata di Serie A ed è il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini che dopo il 2-2 con l'Inter impatta in inferiorità numerica al Sinigaglia per l'espulsione diretta di Malen per fallo su Caicchi.

0: Nelle gare delle 15 invece la Lazio batte 3-1 il Monza all'Olimpico e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limite danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin. In MotoGP è arrivata la quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia e ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale. Quarto posto per Ayo Gura, autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso sesto, superato anche da Costa alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all'inizio, col suo futuro compagno di squadra Costa e alla fine col giapponese della Aprilia Trekhaus. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l'eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai all'esordio nel torneo. Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme, partecipando al torneo TP500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027. Il basket, 46 anni dall'ultima volta, due romane tornano a sfidarsi nella Serie A, cosa che non succedeva dal 27 gennaio 1980 nel derby tra Eldorado Lazio e Acqua Fabia Roma. Entrambe sarebbero retrocesse al termine di quella stagione, la stessa dove conquistava la sua storica promozione in A1, la terza romana destinata a riscrivere la storia, ossia la Virtus. Oggi lo storico appuntamento è quello tra Maxima Roma e BC Roma. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 13 e un minuto.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
3: Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi studi e dei suoi viaggi oltre i confini europei. Il percorso si articola in 8 sezioni, ciascuna delle quali analizza un tema chiave nell'evoluzione della sua ricerca e riunisce circa 100 opere tra dipinti, lavori su carta e sculture provenienti da prestigiosi istituti internazionali. Un focus specifico è dedicato ai progetti decorativi e ai libri d'artista. Il dittico monumentale Ossian, le celebre tavole di Jetz, le poesie di Mallarmé, Pasifè di Monterland e disegni della Cappella del Rosario a Vence. Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale fatta di circa 70 concerti oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo Felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
4: Hello, this is Liquid 5 and this is my new track, Forget You.
5: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Unica Radio. Le 13:33 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della panca, c'erano una o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Iacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Burford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Unica Radio. Emozione unica.

0: Ora il traffico.
1: Buon pomeriggio al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali in ingresso città. Possibili rallentamenti a causa di cantieri per manutenzione piano viabile in strada statale 131, in strada statale 131 diramazione centrale norese e in strada statale 130. Rispettare le distanze di sicurezza è importante, così si riesce ad arrestare il veicolo prima di un ostacolo o di un pericolo improvviso e si evitano incidenti stradali. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
6: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
7: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
0: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: che cambia. Unica Radio.
1: Tra poco, special podcast.
2: Oh, oh yeah!

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille. Grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente, in realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma. Quindi proprio, come dire, un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente, perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo, un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti e poi dopo hanno dovuto riconoscere, insomma, che poi invece fossero stati inventati, insomma, poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA utilizzavano, avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzioni scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto, in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: Guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto, perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno, appunto, che riesca a coinvolgere attivamente quel pubblico. Quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target, soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come format in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spano, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue?
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso. senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante. Quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza. Quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre entrambe le parti, ecco.
1: Ringrazio la dottoressa Emanuela Spanò per la sua disponibilità e per essere stata con noi, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie mille a voi, è stato un piacere.
1: E vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: What's up? It's Ray Ramon here, and you are listening to my brand new track. Dangerous. Dangerous on your local radio station.
5: Unica Radio, racconta.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5.
3: This is Lacey and you're listening to our song Real Love.
4: Real Love. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che traduce per voi le migliori hit del passato. Gruppo rock britannico formatosi a Londra nel 1970 con l'incontro di due personaggi che dopo 50 anni fanno ancora parlare di sé. Questo famosissimo brano è stato pubblicato nel 1977 ed è uno dei brani più celebri della band britannica. Oltre ad essere uno dei singoli più conosciuti a livello globale nella storia della musica, ovviamente la base della canzone è stata utilizzata per innumerevoli cover. Amico, sei un giovane uomo, un duro, urla andando per la strada otterrai il mondo in un giorno. Hai del sangue nella faccia, sei una grande vergogna, sventolando la tua bandiera ovunque. Noi ti scuoteremo, cantalo, noi ti scuoteremo. Se non l'avete ancora capito, loro sono i Queen con We Will Rock You.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 14 e 32 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambi accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni sul caro energia all'assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1993.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e un minuto.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: E ben ritornati, ben ritornati a iscritto sa trasmissione della radio che potete finire a tornare a ascoltare in podcast che si porta da regione a pizzo su delle poesie e dei poeti che da santi iscritti con me, come sempre, c'è Filippo Salaris, vostra amica.
1: Saluti a tutti, saluti a tu, Miriam.
0: Saluti, grazie a finire a chi si sta ascoltando e si sta ascoltando finire a questo momento. Vuoi dare un me da delle poesie?
1: Sì, qualcuno da noi, ma non accabbiamo proprio. Ci indesta ancora.
0: Ci indesti da noi.
1: Deus la salva fuori, sicuro, no?
0: Ci sono defunti in mezzo, ma questo deve essere scelto in reso una, come ti vuoi dire, una avraria, poi a lui un fuoco romano di conoscenze. No, non so, a lui ho scelto una luce gedda, poi si tocca da usare su andare a cercare poesia, sa poeta, sa
1: opera. È un'antia da vitica che a lui ho scelto, funti troppo su, e mezza gente è torrendi a scrivere poesia senza altro, letteratura altro, conto su, e dunque sa, io penso che su benitori ci intattessi sempre di bruso.
0: Spero che sia da ricci, non so, però noi che stiamo un vago tornato a su connotto.
1: tornato
0: su connotto, come ti andiamo il nuvolo, e tornato a una poesia di un grande poeta, un poeta sicuramente connotto in Sardegna, e si uno che si seria da Antioco Casula, però via connotto come te Montanaro.
1: Ma questo non mingio, non mesti no.
0: No, no, no, vero.
1: Dopo già intendi.
0: Deo si intendi, Vuoi Montanaro è uno dei babus umanos de sua poesia sadra, de su noi gentus, su via da nascio, in su 1878, in Desulo, santo Deus in sa bravagia.
1: E fa il suo premio poro, il suo premio Montanaro ancora.
0: Certo. E via da motto in sa proprio Desulo, in su 1957. E ha descritto, tendo una produzione ricca me da isso de poesia da sconosceus, vado su a Remonai callincunu titulo ca Casa di Lassau, Bonnai, Bogas de Barbagia, de su 1904, Canticos de Nargento, de su 22, Sos Cantos de sa Solitudine, e Sallantia.
1: Sallantia, non ti c'è.
0: Eia, cadeso già imparato, bisi, come ti dorrono, isfuendo. Insomma, moi vi causo questa poesia, su scioverà questa poesia, Notte di Natale, sa Notte di Natale, poi taverri di uno scante d'emmas di attualità. Noi si scetti su de si immagini de sannotti de Vaschi Gè, da sannotte de Natale, ma vinzasa una pregatoria che potete essere imparata vinzasa in noi.
1: E dunque sa da intendere,
0: certo.
1: Notte de Natale. Toccano sa scampanas de Natale. Sa festa disizzata in ogni domo. Su mondo che s'antiga torra como, carrigo de spero in tanto male. In sos montes, in mares, in portos, lontanos, in sas biddas e zittades, commente de Jesus in sas edades. Torra s'umanidade a sos confortos, de sa vide a sin vitu e sa vaghe, ca troppo amo spenado e combattido, dagando su sole accolorido, de lughe ogni piano, ogni nuraghe. Da buru ti invoco, Deus no, gentile Deu de sos cristianos. Mi imbenuggio e in alto alzo sas manos. D'ogni venseri meo esti che so. Virgine, senza malintenzione, con su coro pieno e disizzos, santos de bene, prototto sos fizzos, che adoranta sa tua passione. A su perdono ispirami, a sa amore, a su tribaglio santo resistente. Fagimi forte, rendemi potente, proincra ad ognora su dolore, e sus impetos d'odio cabortas, mi passana sa scarres che tormento, con savurri a manna e suento, ti fa che tremer fentanas e portas. Passa, o Deus, ancora in custedade, de odio, ricca e povera d'amore, cantende de sa notte in si splendore, paghe a sa gente e buona volontade. E come ti asinna un antis, Miriam, questa è proprio una specie di pregatoria. Pregatoria già il like, poi te su no, non certo. Preidi. No. E non è sa classica pregatoria che è già scritta e da fadeuso. Dici, oh, salve o regina e altra cosa sa dice. Però deuso è cicao. Questo deuso gentili,
0: deuso de sus cristianos, mentre narra da isso, poi testi su deuso ga. In ambito anche religioso, mistico,
2: teologico. No,
0: teologico, eia. Però isso esti vinzas a se riendi i valori di sa fratellanza entre entre uomini e femmine, de sa vagi, de unione, no? Insendo su questo deus ia de pidessi bruso un concetto de vagi ca unidi e no no no crea dall'accanas ma unidi tutti i popoli ia de pidessi. Poi a si serra da proprio con sa paga a sa gente buona volontà. E se non è tutti i popoli che devono pintarsi fradisi, non scelti i popoli cristiani.
2: È l'uso. E quando Deo legge poesia a 10, ai moica, e ho tento pagi e po' annus e annus, moi da fonti sconquadrando pagigedo,
0: aici,
2: però non è toccante ancora a nosu, ancora, è speroso che non succeda.
0: Non è toccante a nosu, poi non intendo, po' fortuna, non de neusu, non se usu in su centro de zona de guerra, però si tocca. Però sa vunta canta si tocca in un'altra maniera, poi ti mancai sazianta i sprezzi de sa benzina, de sa risorsa de cose de papà, insomma, tendeo su questo effetto de guerra sa che vunti a canta, che mancai no, non sei in guerra, però tutto questo s'affetta da tutto.
2: Però non da intendere, su Isu ha scritto questa poesia in tempo su che non fianta dei pagi, ci stetti a sa prima e sa seconda guerra mondiale.
0: Certo.
2: E dunque sa, chi da lì già in moi, e pensando di essere scritta in moi, devo penso, un va che c'è retorica. Ma non fia retorica posso tempo su.
0: No.
2: Naghi o esi pagi, possa gente di buona volontà, e non è pago, e tocca questa buona volontà, devi di bessi libo, fai savagi. Canicuno nara che vi spacem parabellum.
0: Dobbiamo pensare proprio in noi.
2: È vero, poi che ho stessi pronto, che gli altri sono attacchi, devi si fai sci, che tu mi dai in maniera sa vota imparai. Però è vero che può parare savagi, tocca da apparare savagi. Tocca a preparare gusta.
0: Tocca a preparare gusta. E gusto tu vai di Montanaro, tu vai di giustamente pensando su Nadal, sa vaschigedda che estis, o su Natale, su Natale che estis sa vesta, buontonomasia de savagi, de sa gente che si è ben, che tu passa di impari, ma in famiglia, insomma, se estis sa vesta de famiglia, de spipius.
2: Ziminera lutta, va bene di castangias.
0: Va bene di avistaccio, nogedda. Tutte queste cose, e chiaramente sono un momento che uno si immagina i documenti che vesti de pagi, che manca noi sti propriamente a ici, però questa stessa immagini o sa si idea che i suoi di donai tendi de sa paschigedda poeta sti proprio toccano sa scampanas de Natale sa festa desizzata in ogni domo in chiesa da ici poeta, eppure esti una pregatoria che casti da questo momento questa festa de pagi, però Castia da Buru a suo passato, a suo tempo antico, a suo tempo antico, che esti probabilmente uno dei una dei missata che si donai questa poesia che esti ci castiende a suo connotto, a suo passato, poteva su rai a cattare sa pagi, o manca te ne soscetti si illusioni di questa pagi. Vuoi ti commentare in lui su esti a di Bivius a prima guerra mondiale e finza sta seconda da di connotto, insomma su il suo di connotto meta sa vammini, sa carestia su che sti now, su che sti succedio in su tempo su de guerra e può diresti sicuramente una voce prusa autentica, prusa autorevoli può vuoi dai de vagi poi chi due ha sigonnotto sa guerra scisito e nai a olli sa va, a disigiai sa vagi a bivi in pagi però e ad avettai quando sei in sa guerra questa è sua cosa
2: è differenti i documenti da bivi su noso a noso ad appari strambecco chi stionai de sa gente, zimine eras e tutto cosa
0: che sono con un'immagine pubblicitaria
2: stavo pensando famiglia no non si chiamano de patria si chiamano de religione e però da penso desulo il suo adibivio in desulo desulo moita su Natale sa vaschicedda esti aici c'è stai aici meta vregio poita cioè fanti sa montagna produce. E sa montagna, i monti si hanno sempre voluto usio, in questo tempo e in moi puro. E grazie a Castangia, a Nuged, a tutta questa cosa, che tu andas a pigare in desulo, su mio, che comincia a buffare in questo tempo, portano a me domo su questa, questa ricchezza, Mareusu, de cose papai, e c'è sti sanni. A me da volta che obbliga la gente a sattobiare in Parisi, si gallentare in Parisi, spendi de manco, manca in questo tempo. Non è che dopo ti potessi andare in moia a pellet, sparavo, questo pellet costa un scante di mai.
0: Cioè, cresce un mezzo su prezzo di questo pellet, tornando a questo conto che fa una rendersi antisi di questa, dei commenti che ambienta i sprezzo su quando c'è sti, ci funti guerra. E su non di funti bestiesa, me da generazione si vinse da del gente che ha della sossa bida in soro o può muovere in altro luogo su pensioso con una egresia bide egresia bide egresia due punti merde sull'esos su surcis in generale che due punti merde sull'esos gente che ne sanno su passato e sti partia con sta transumanza potrà ballare in sa con i brevesi con l'ompi con i brevesi in Campidano in su surcis e punti a posti si funtava rauso
2: ma torranta
0: ma torranta
2: certo sabato e domingo dove si passano in bida.
0: E festa, sa, e si stati quando ci funti vacanza sa, dessa scuola. Insando su questa bida che è vero su mancai se sti buidata in esame su noi gente su però adi donau atra bida sa commente bida grezia atra bida sa dessu surci se dessu campidau genti che teni sì da te un relato a voti con sa bida con sa famiglia sa che si da bimindesu insando su
2: sia da linguistica
0: è pure linguistica è vero su questa cosa questo Leon Giusighi da essi mai da voti in sa lingua è vero su poi chi mi capita de voi dai di attoviai che all'incuno de desulo e su mancai biventi in castello
2: anche sempre bivio in castello
0: o mancai anche sempre da quando vienta bipio su anti bivio sempre in noi però sì che intanto sa pronunzia sa lingua esti sa lingua de domo sa lingua de sa bida nadia
2: de sa babai e mamai e in mannuso avarnata sempre a capiauso me da sa bida de desulo poi esti invece sostetio un varie anno su prudisi e da dubbio esti come un'isola in sisula in noi sa natura donada e sa natura dire davvero poi ci fia stetti a gente c'è motta in spasso ci candidato rai e po sanni che ci fia da camminantes è famosa sta cosa di camminantes gente che fa da strada transumanza è passata da una bida satra con i brevesi e è una storia di gente che si muove sempre, ma è sempre torrata.
0: E questo fa di finza sa torrai a scoperri. No, Montanaro tu conoscevo sa poesia, sa opera sua, e deo si consiglio del Ligi Boges de Barbagia e Canticos de Nargentu, che sa gatta in una bella edizione Ilisso, de su Mosinaro Vinza Sassannu.
2: Si confermo che è bella di vedere, su è grossa, è tostata, sa copertina.
0: È una bella edizione, de su 1997, de su Ilisso, che reuni di buoni d'impari Boges de Barbagia, de su 1904. E Canticos de Nargento de su 1922 dosianta esprimuso prima domus de imprenda che dosianta fatto vianta sa Giuseppe de Sin Casteddu e sa tipografia ledda sempre in Casteddu nel su 1922 e su un periodo questo primo anno de su 900 su de grandi attività di culturali tipografica editoriali ne reso in Tattari e in Casteddu
2: e pubblicanta i poeta sa scrivanta un po' simproso in logo d'oreso in questo
0: certo,
2: tempo
0: sì.
2: Il suburo è passato sul logo d'oreso Montanaro
0: il suburo è si passato vince da italiano il suo è stato rao da italiano a torrare a scrivere in sadru poi te intendia che con sa lingua sadra cosa sua podia da espressare meglio su sentito su chi provata ma vince da sa lingua che commenta di scritto Cicito Masala è si storia del suo mondo sa lingua è si vince si storia di un popolo e chi tu vuoi osi contare dessa domo tua dessa bidda tua del suo popolo tu tenisi che imparare tenisi deppi imparare sa lingua dessa gente che tu questionata e chiaramente questo è sempre si muove di sempre in mensa dimensione de su locali e de su universali, no? Tu io si contai su mondo depi si castiai su che succede in prazza, su che succede in sabida cosa tua ed una realtà di Lev Tolstoi questo no. Tu conta sabida tua e se si contendi su mondo questo è una realtà Tolstoi e questo montanardo lo scegli da ben in mezzo che pure questo è di bivio sempre in desulo e su castiata desulo è torrata a su mondo immagini sgriviante universali sì. Questo sicuramente.
2: Come ti fa dire da Stephen King pure, che fa dire da Shadow? Lo fai ancora? Non è molto.
0: No,
2: oh, Stephen King. Non si mai, eh.
0: No, tu fai di isso, ma tu fai integrare, già dotto si poeta, sai, scrittore, sì. Ma dentro del Lev Tolstoi, c'è proprio una poesia che è dedicata a Leone Tolstoi.
2: De
0: Montanaro, bella poeta questa edizione de Elisso di sa poesia in sadro tutto a cattaisi tutto in notta e appustisi a cattaisi pure sa traduzione in sadro sa furriatura perdonami in italiano e insando su esti bello pure a fai a biri commenti su da descritta in italiano e a biri commenti danti furriata da descritta in sadro binti commenti danti furriata in italiano interessante in me e Leone Tolstoi in ghizza dice a Olulus umano so passano a so sluposo in sa fritta sbianca solitudines kirken in so spiano senza fine in so sastrao stuposo so spudito smortozzo de sa santa teocratica Russia esso
2: questa graia solenni
0: meda isso esti solenne meda messa in lingua cosa sua però isso denia da sa influenza de poetas commente Pascoli commente Carducci si intende questo messa
2: cioè si idea de sa laude che a barra da zutta
0: e dessidea de finza che sa lingua italiana via da mancare una lingua aulica brusata però io da comprendio che chi ho di contare cosa sa vitticasa de sa vita cosa sua questo non do da comprendio finza sa Pascoli de pia di imperai sa lingua cosa sua in questo caso su sadro de desulo però Danti Vinza sa criticato po essi imperau italianismo o espressata o forma sa linguistica sa prusa accanto italiano però sa poesia esti puro gusto esti misturo
2: sperimentazioni
0: esti mancai certo tu oisi elevare oisi aziai sa poesia su dono de sa poesia mancai imparendo una lingua che tu considera sa prusata culturalmente prusu prestigiosa però sempre castiendi a su chi tenesi accanto, su chi tenesi a in giro.
2: Questa è questa difficoltà, questo ragionamento su culturali, si intende un popolo che è stato minorizzato questa lingua, e dunque questa lingua shadada non c'era nascita a pigai a guantai sentito su mannoso ma non vero no vero tu sei su un firmenti e moi
0: pensando su casti esti di aderasa uno traballo da importo che ha dato che a fai grazie
2: e grazie a voi ta zeusu serrendi insomma con Miriam e moi e poi ta depeso ascoltai i tanti gumbina o gustotta i scridorisi e doro grazie a Miriam
0: grazie a tu e Filippo e a tutus.
1: Susono antico. Sa macchina corria da me sa strada statale 131, una striscia di asfalto scuro che seca da sa Sardegna in due spartesi. A forza, su soli de su meseidasa, parria da su grogo de un ovo desciu, che non fia da nimanco capazzo de gallentai sa terra o s'anima de sommini chi guidata. Elia Serra tenia da ismano su strintasa in su volante. In nuggesa biancasa, che isossuso dei mortoso. Funzionario storico e linguista de 45 anni, fia fadendi su chi si via da giurao de non fai mai russo. Torrai a domo. Domo, nareoso di aici. Paccao ga non fia domo sua de russo de 20 anni. Fia stetto su nio, e moi fia scetti sul luogo ondi s'arregordo su beccio su un giante de russo. Torino, sa città di ondi pi via da e traballata, fia da diventata una brezzoni

0: Tu bem? A Savini. Paga sempre. Tutto vaulas. Poco su via fadendi questo viaggio. Fui a des festas. Fui a de lucis de Vaschigedda, che in Torino ti varianta un vrastimmo. Fui a de sta gente verreggiata, che corria dopo comporare l'ultimo regalo. De su primo mese a Natale, Kenza de Marta. Candida dalla sauce statale, poi entrai in misarrugas a provincialisi. Su panorama vi ammudao. Isparano sulla santa sul logo in Montisi, a smattasa de Olias, e a smattasa de Suergio e Ilice. Sarie tutto varietà profini e frida. Sabida sua via da incui. Quada me in Montisi de su Gennargento. Uno sputo de domo su de verda che varianta nascesa de sarrocca e tutto. E a Dugastiai de Assusu, che è una guardia eterna, ci via da su Nuragi. Elia de Vicciocchetto, di faria compagia, e moi, manno e scuro contro su gelo, di faria da scetti arrori. Entravo in bida su silenzio, di ascolto come una pedra gra in sa schiena, i sarrugas sa fianta buidas, i sfantanas serratas, scetti un fumo bianco bestia da de gallincuno fumaiolo, testimonio de sa vita. E a parcheggiò sa macchina accanto a sa domo dei sparenti susu, morto su de diora, via serrata de annoso, quando gli ha fatto girare sa gra in su griammini, su sono metallico vi ha fatto una scoppettata. A intro su frago de su temposo e de su militati, di via da entrao in narisi. Fia tutto commenti di allassau. I trastu su coberto su con i tilu su, i snapasa in isangulu su. In su muro una fotografia grogancia de isso picciocchetto, con uno sorriso che non si ricorda lavoroso. Per un momento si via intendio a commenti un estraggio, uno profanadori de tombasa. Elia! Se tu e villo mio! Una boggi de beccia ti ha fatto strantagiare d'ottuparsi. Fia zia Annetta, sa vicina, una femmina che de più atteni 80 anni su manco, e che varia da fatta dell'inna de ollasto. I soco su nietto su e fonduto su che puzzo su. Zia Annetta, se oddeo.
1: E te? Ti ci sei Pedro, vodorrai a domo?
0: E annau sa beccia con dono dono che non fia de pregio, ma scetti su conto de uno fatto.
1: Pensava che non ti abbini mai brusso.
0: Tenia bisogno de baci, gli rispondio Elia poco convinto.
1: Sa beccia se di accastiao de sa conca ai spesi. Sa baci non sa gatta da me in locus, ma me in suo coro. E su tu, a commenti dubbio, è pruso in guerra de Sesiria.
0: E apostesia spudao in terra.
1: Zeus accanto a Paschigedda, suo vicario no, don Andrea. È tutto pregiato, voi li fai suonare sa campana a manna a sa missa dei mesunotti, come dei tempos antigos.
0: Sa campana dei santos innocentis, gli ha preguntato Elia con un filo di curiosità.
1: Isso è tutto. Narada che su suono su porta conforto e perdono.
0: Gli ha seguito sa beccia, ma in sa voce sua non ci via devozioni, magari con un'altra cosa, una genia di dimoria antica.
1: Ma è scampana sa bottasa, non sono antascetti poi pregatoria sa. A botta s'assonanta su chi sa gente teide a intro.
0: E mo' in bida sa gente a intro
1: ten scetti febi.
0: E ha fatto così in ciandai, ma postesi si via girata a una trotta.
1: Don attenzione, Elia. Questo non è proso sul luogo di Tarragotas. I pedras tenint in memoria longa. E questa sperdas non scinti pedronai.
0: Il sueddoso de sa beccia diventava raus attaccaus a pavasa. Che ha passato su chi avarrata de sa dì a limpiare sa domo. Prosù potendo sa conca occupata, che può necessitati. Quando su scuro gli ha cominciato a calare, gli ha deciso di fare un giro in pita. Sarì via frida e pungia da facce. Sa luce de spago su lampionisi, fa di umbras allongas e arrorosas. E abbiu don Andrea accanto a sa cresia, fia da un ubiciocco de 30 anni, con sa facce bullita e soco sopraggiauso, de uno che credi di aderso a su che vaiti.
1: Signori Serra, itta onori, Annetta mannao che vi ha torrao, beni benio.
0: E annao con un accento cittadino. Mi servi di Elia, sino di despracidi, e risponde Elia prussico de su via buffio. Don Andrea non si vi ha posto di moria.
1: Luso Elia, mi fai pregeri, se uso con contranti d'otto o sannotte paschigedda. Bollo che sia due notti speziali, uno torraia e scosas antigas. Sa gente de bida ten da bisogno, te spera. Se su troppo tribolauso.
0: Elia gli aggetta un uovo a su campanile arto e scuro. E pensa da una campana, forza da bastai.
1: Non esti una campana, scetti. E ha risponde su

0: sbrigare con dono sorriso. Tu conosci questo conto o no? Esti stetti a fondi a un soro dei fidis e dei fiutas, e con sabratta dei lacrimas, dei mammas, che anta perdo e sfilluso. Su sono su non è metallo, è sa boge de su dolori, che si fa di conforto, è un augurio de pace. Fueddu de poeta. Elia gli abbogà uno sorriso maricoso. Su dolori, predi mio, non si fa conforto. Su dolori, scetti dolori, fai. Proprio in questo momento, un vento forte e strambecco gli ascolto su portale sacresia. Fia da scetti un momento. Don Andrea si vi ha fatto su sine sa croce.
1: E da andare a fare prova dei tocco su uno docco biticco, scetti po' ma assicurai che sul meccanismo funzioni di ancora. Voli si intende?
0: Elia gli ha fatto cannò con sa conca. Volia da scetti d'orrai a su gallenti, e ce vonnai, de domo sua. Mentre si incistesiata intende sinti, io intendio su primo tocco. Non fia da uno sono limpio, non fia da su don, preno, che sarà godata. Fia da un'altra cosa. Fia da uno sono grai, scombinao, come te una notta sbagliata. Uno sono che non varia da bessiri de su campanili, ma de su fondo de sa terra. E lì si vi affrimau in mezzo de sa ruga, un spilo su de sa schina zicauso. Sa vibrazione di via d'entrata in isossuso, un'onda de vrioso che non c'è entrata a nutta con sa temperatura. E in questo momento, una cosa strambecca vi succedia a intro de esso. Su dolori, surdo, po' Marta, con suo dolori che vi ha diventato parte de esso, che uno al respiro, e ha mutato from. Non vi ha preso tristura, vi ha diventato arrabbio, un arrabbio vrido, preciso. E abbiò sa faccia de Marta in esottimo tesi, con sa vedi groga e soco subuitoso. E noi ha provato con passioni, ma un avvolotto violento. E abbiamo tutti i sbagli su chi ha fatto, tutti i fuetti su chi noi ha nao, tutti i botti su chi ha pozio fai, debruso e non ti ha fatto. E questo sarregoto su, non ti fa niente a provare pentimento, ma odio. Un odio zruppo, contra te issa, o dai la sagua solo, contra sa deissa tutto, poi si stetti debili. Contra sa desso mondo, poi si stetti un modo di anantesi a questo male. Si vi accastiamo in manso, e devi bene a Sagana di donare un buccicone a sua mura canta. De do sciusciai vince a zisegai sossuso. Don. Un altro docco. E a provavo si convinci che vi accetti fadiao de su viaggio, su stress, su dolori. Sa conca a botta sa fai brulla sa leggesa. Ma una parte de esso, sa parte brusantiga, ci dia da che non viata de ici. Questo che intendio non fiata de sicuro sa spera, non fiata u augurio de pace. Sa vita in bidda già prima de sei, varia da casi vesti di ancora de ruso frimmata, come tu un animale virio che avete da sammotti. Su cielo vi è sempre coperto de una manta de noisi, e un bruini, de ni, frida, calata in su cucro dei monti si anidomus. Poi Elia, donia di, fiata una battalla, su suono sa campana devi da parra un intro. Ma non fia succedio ai suscetti. Sava che gente che bidia da in sarruga, non tu salutata bruso. Tu che stianta de dre su iso su strintoso. I becciuso, se ci sono in prazza de gresia, non vuoi tanta bruso intra de isoso. Paria da ca su vebi. Su chi di accontau si annetta. Fessi de arribao e si vesti di spragio in tutto sa vita. Sa curiosità di de su storico, sa gana de comprendi, e a cominciavo a vincere sa de moria, vero? E ha decidio di andare a cercare in isarchivio de sa parrocchia. Sa scusa con don Andrea, fiastetti a gusta de fai una circa pizzoso de toponimuso de sta zona. Su vicario, pregiato di bere un interesse ecci culturali, di adonau i scraisi di un apposente dovreno e bruini accanto a questa sagrestia. Sa che vi ovvia da uno bodrelle paperisi grogoso e registro su papauso dei stoppisi. Passendo i zora zengunisa intro con sa luce di una lampadina che vendia da dessa bovida, Elia si via perdio in istoria de sa vita. Battisimo, su goias, mortus. Secolo su de vita e de dovori registrausu con una calligrafia a bottas eleganti, a bottas scettivata de scarrafatonis in prodaus. E in guni, in su fondo de sa gascellina, ti ad agattau. Non fia da un registro ufficiale, fia da un diario personale con sa copertina de medi niedda. Fia da de uno vicario de su primo de su nogentusu, Don Pedro Zanna, uomini chi alligi. Esprima sa pagina, sa de pia essi studiau e sensibili. Esprima sa parte si de studiau, via ta barrena, sa questioni, sa pizzus de sa vita de donia di, de missa, sa de visita, sa i malati. Ma
1: a prusu si fatia d'accanta su mesi de idas de su 1923. Prusu sa scrittura si fatia da nerviosa.
0: Deji de idas. Sari in questa bida e torradessi grai. Discorso de sparrucchiano su mio su fonti serraus. C'esti un'ombra di galata de su campanile. Quando su maestro e muro ha fatto sprovas de stocco su papaschicetta. Appuntendo uno surrungio che mi tentata a suo disespero. Appubbio, sodio in isoco su tessa gente. Gente che confesso, temo a fida. Elia si vi appassava a mano in salvaggi. Su zanguni di vi accalavo ai spesi. Don Pedro scrieda su ghisso e abbattiao su canto struppiao.
1: Narada che a sa campana non suonata o dotto su sa propria melodia. Ad ognuno di cantata sa canzoni de suo dovori pro segreto.
0: A suo massaio da regodata su vammini de sfilluso. A sa bagadia di pispisiata de sa mori traiscio. A suo beccio de sa soledadi che do fatia da mettai.
1: Non amplificata scetti dovorisi che già ci vienta. Do so fatia da diventai armasa.
0: Deja noi de idas. Creo de ai comprendio. Su conto è sua verità di assar refessa. Sa campana noi stetti avvondi accetti con soru e lacrime di bonuso.
1: Calincuno, in su bassao, e pida ghettao, in su metallo avvondi, calincuno altre cose differenti. Sodio. Sa campana non suona da su dovori. Si do pappada. E sua perrezzoni poca calincuna cosa che bivia da in custa roccasa. Nantisi de sa cresia, nantisi de su nuragi, nantisi de sommini. Uno spirito antico, che non te nomini. Che è su dovori e tutto.
0: E a paschicetta, quando su mondo si preni di despera, quando su umanità ti si conforta da con safidi,
1: questa cosa si indiscida da.
0: Sa spera nostra esti salimento su. I speragatoria sa nostra sa funti sa musica che da compagna da a cenai. Elia ia serrao su diario tutto in duno.
1: Soffrioso di via entrao de sa gonca e spesa una trotta, fia do cosa de maccoso. Una visione di uno vicario che creia dai faulas. A intro su, e succedia da.
0: Che via sabilitati.
1: Spiegata tutto. Spiegata su chi ha provato. Spiegata a sodio che bidiata in isarruga sa dessa bitta.
0: Mentre si via pensando a questa cosa, gli ha intenti un rumore a pava suas. Fia donna Andrea. Fia castiata de senna de sarchefe.
1: Tutto bene, Elia? Se è bianco che uno morto.
0: Elia si vira pesau con su diario de Don Pedro in mouse. Di apposto a pizzo su dessa mesa, un di suo vicario dopo di adabiri.
1: Mi depinnai sa verità di a pizzo su de questa campana.
0: Don Andrea gli ha baciato i suocoso.
1: Non comprendo, deita se fu e denti.
0: Ah, non comprenditi. Gli ha rispondito Elia, vedendo sa pazienza. Non date intendi a sa presenza in cresia.
1: Su vicario vi ha da parlato gittio, in mano su di tremanta.
0: Liggiada, gli ha ordinato Elia, inditendi sul diario.
1: Liggiada itannara da un preti rossavio de vustei.
0: 100 anni fati.
1: Con esitazione Don Andrea gli ha pigliato su diario e ha cominciato a leggere. Proso andata in antesi, proso sa faccia sua si vadia bianca.
0: Deo approvavo che alcuna cosa, gli ha ammitto con un filo e voce. De canto se ho ribau, ha intendi uno graiore in mano in questa grecia. E pregatoria sa mi varienta buita, sa. A volte sa su notte, ne va di intendi un lamento, a commetti un pipio, venendo de su campanivi.
1: Pensai io adesso, Deo, troppo stressato. Non è fustetti,
0: gli annau Elia pro calmo.
1: È stessa, sa cosa in sa campana. E moi è pro fammi lavoro. E nosu, si sa su preparendi a di donare sa gena pro manna de dottusu.
0: Sa missa de mezzanotte.
1: Un lampo gli allumiava un momento tutto sa posentetto. Si chiude un trono lungo e sordo che ha fatto tremmi tutto sa cresia.
0: Foras, gli ha cominciato a indicare sa nì. Si stracia de paschicedda. Via d'arribata. In una variga di si sabida via d'avarrata isolata del suo resto sul mondo. Sa notte de sa vigilia, si straccia, via diventata un ferro bianco. Subento e su maestrali suade in isarugasa strintasa de sabida che è un'anima condannata. Ammontonando sa nigo contra sa isenasa e sventanasa. Sfilo su de sa luce de suo telefono si fianta se causo. La senti sabida in tuno scuro e in tuno silenzio innaturalisi. Frimao scetti del lamento su de subento. Elia si vi asserrao in domo accanto a sa zeminera, ma non c'era nessuna da si dire suvrioso. Ad ogni scutulata e vento, sartaia da dottu parisi. Fiadissa, sa cosa, da intendiata in subento, in sannì, in doni a rumori. In sa conca sua. Soganto struppiao, fiattorrao. No uno sono, ma frummini de pensamento su. Bogi simili a cosa de Marta, ma fu edata crueli. Non sfatto abbastanza, Elia. Damo stata visioni dei ultimi mesi di de Marta, isso accanto al suo letto, leggendi, mentre si sa conca sua fia da suonare a ballo. Ma si è lasciata soba, con su dovori. Divadi a torrai a biridotto i bottasa chi ha perduto sa pazienza, in momento su chi ha boffio si fuiri de questo apposento che fragata de Megina e de morti. Mi podia sta sarvai, si fessi stetto pro forti. Sodio torrada a montai. Gana de si fai male, a solo, de si puniri. I accastiao su corteddo a pizzoso de sa mesa. Sidea de si segai venasa fia da ripada. Con uno sforzo spantoso e aghettao su corteddo a su fuoco. E in cunisi, devi astetto a mostrao su che bollia fai cussa cosa. Uno sacrificio in su gorro de sa cresia, in su momento brossanto. Don Andrea, suo vicario giovano, reno de vidi e dudasa, debili, fu di sa vittima disegnata. Is 11 e mezzo, de pia d'andai a cresia vo combatti. Io dove tu senna, subento e sanni dianta scutto sa facce. Camminai via da un traballo, i pagolucci si fa dianta umbra sa casimo vianta in subento. Arribavo a Sabrazza e Sagresia su spettacolo di Ada Gelao. Da entro venia da Sabogi de Don Andrea che ligia da su Vangelo, ma sa gente via da montonata a forza, in Sanni. Deci figure sannieddas e mudas castiendi su portale, cui soco su buidus e prenus del rabio. Elia fia passavo in mezzo, non si girata, parria da che non dubidianta nimmanco. Fia da entrao. A intro saria via Frida, profrida. Don Andrea fia da ingunis in su volpito frimmo, quel soguso fisso so a pizzoso de savuni de sa campana. Sa face sua fia da sa maschera de sa sprama.
1: Andrea!
0: Gli azzerriao Elia. Don Andrea gli aggirao sa gonca.
1: Non c'è da fazzo brusa, Elia!
0: Gli annao.
1: Da intendo, minara da cassuni con modo può donai vagi, esti de donai assaggenti su spettacolo de sa morte mia.
0: È faula! Iannau Elia.
1: Bolli di scetti su dobori tu, possi liberai. E tabozzu vai?
0: Io preguntavo sul vicario.
1: È profotti de mei.
0: In questo momento, sa campana, io donavo su primo docco de sa mesunotti. Don. Un'onda di tristura ia trapassau Elia. Io abisso facci de Marta, chiarriata, un dobori in mano che di assegao sul respiro. Don. Secondo docco. Sa tristura si via forriata in arrepentimento. Tutto si sbaglio su chi ha fatto. Don Andrea si via muovio te su pulpito, camminata lento, faccia a savone. Elia ia provavo andai a dovrei mai, ma scambasa non da rispondianta. Sa cosa, dodenia da vrimmo, a commetti uno preso neri. Don, sa arrepentimento si fu mudao in disespero. Don Andrea tenia da in mano strinta sa savone. Elia fia pedrenti, ia provò a pregai, nuta, a odiai, nuta, e dunque sa in suo fondo de su disispero, ia gattao s'unica cosa che da barrata. Su coro suvia ancora in guni, ia fatto s'unica cosa che questo demonio non podia comprendi. Mentre si suonata su de deci d'occuso, Elia si fia da ingenugau a terra, non può pregai, può s'arrendi a sa verità di sua. Don, 11 d'occuso. Sa voce de Marta fia diventata zerrio de agonia. Elia io serrao isocoso. E io pedronao. Io pedronao a Deus, a sa vita, a Marta. E sa cosa pro difficili, a esso a tutto. Può non essi perfetto, può essi scetti un omine. Ti bollo bene, Marta. Io nao. E mamma in casa. E mi fai male. E non c'è colpa. E scetti a ici. Noi a combattere su dobori. Di ad imprassao, di a azzettao. E in cussato de azzettazioni, dotali, ia creao un muro de silenzio a intro. Un muro che s'arrabbio de sa cosa non podia sfondai. Dlon. Su de doici d'occuso, non fia da uno don profondo, fia da uno sono sordo, morto, metallico. sugantu struppiausi via frimmau. Sa cosa gli addonau s'ultimo lamento e appustisi silenzio. Don Andrea con sa mano a savuni fia da rotto a terra, dismaniau ma pio. Forasa subentu si via garmau, sfigurasa agnedasa fianta sparessiasa. Elia fia ancora ingenugau. Non intendia da brusu sa boge, intendia da scetti su sonu del suo goro suo, un goro virio. Ma chi attorrau a batti? A sovrescidogio, su soli e agatau sa bida, a sutta de una manta de ni. Su silenzio, fia tomballi. Elia ia passau sa notte in cresi accanto a Don Andrea. Quando suo vicario ia dovetto i zogos, ia castiau Elia con spanto e bregoggia. Non si abbia da nai nuda. Fianta bestioso in parisi. Su soli debili, si va via da logo in tre noisi. Su bianco de Sanillo gia da commenti un altro soli. Gli abitanti si vienta cominciato a antibessì, a uno, si muovianta bella bello con sa faccia di ghini sascidau da un sonno drombullau. Si gastianta con sospetto, confondioso. I sodi su antico si vienta torraso a montonare in su fondo de scoscienzias, da senti un sapore maricoso a bocca. Nessuno su, gli affuedau de su gli via succedio. Pare da Gassabida e ha deciso di interrare questa notte a sutta de Sanni e de su silenzio. Ed Elia non gli aveva te branti e caricava le cose in sa macchina. Don Andrea gli ha accompagnato a Senna. Non c'è commenti di bozza, torrai grazie, gli annò sul vicario. Non c'è di avere su che mi deve torrai grazie, gli rispondi Elia. E ha posto in moto sa macchina. Nanti si deve partire e castiavo s'ultima botta a Sabita. Sa Gresia, su campanili. Sono raggi. No, noi agatau savagi che cercata. Savagi è possantoso e mottoso. Isso agatau sa forza. Sa forza che benedì dessa capacità di desindivesai apustisi dessi arrutto a si inferro. Ci dia da questa cosa non fia motta, fia scetti drumita, prigioniera in su bronzo, muto, avvertendo un altro carico de dovori, un'altra generazione de desesperaus, un'altra anima debile.
2: Sesa scutendi iscrittoso su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
3: Montanaru scritti de Paschigeda commenti sa vesta pruso disigiare in donia domu. Iesti de gustu vuedu chi si ollu chistionai oi. Domu, cussu vraigu po due bivi di bruscheatru sa genti. Su sardu, custu vueddu, non du comparsi con altra lingua neolatinasa, ma du reni in comune con lingua indoeuropeasa, plus paga curcia sa nostra, e c'è usare bai. Ma antisi, bideusu su panorama neolatino e cominciausu un nendi chi. Si vadina non fazu e non mi c'è fuida con qua lingua minoritaria, su sardu esti s'unica lingua con un vueddu chi benidi de su latino domo. Già rotisatredasa, de su spagnolo a su rumenu, de su portoghesu a su gadelanu, teniti su vueddu casa. Mancai no du pronunci intidottus a sa propria manera. E no esti che gustuno ben già de su latino, esti che indesta ribau de casa, che ovvia dannai baracca, un logo chi dona d'amparo, un logo simpli po' doi bividi. Su sardu domu, però, no esti su unica eccezione in su panorama de lingua neolatinasa. Di doi estu atra su francesu maison. Si vai di pensai a concu vuoi d'usardu i gannoscesi, maison beni de su latino mansionem. Accusativo de mansio, chi in su tempus de romanus indittarono un logo de pausu chi si indibori antacattai o ruolo esistrada sa prusu de importu. Si vrimmante in gui ischi biagianta po conto de si stadu e, plus che atru, ischi giugianta comunicazioni si postallisi. Ma chi in francesu impreanta gustu vueddu po arremonai sa domu, in sardu desti besio essi su masoni a logo su marau. Non prusu duncasa un logo po si vrimmais personasa, ma un logo poncia corrai bestiasa. E arribausu, infine, a su nostro domu. Poiché gli stai curioso. Su vattu, esti che gustu vueddu, esti giai uguallisi a custo de tutti in lingua slavasa. E difattisi in russo, in bulgaro, in polacco, in croato, in serbo, gli ai cisigendi, zinarada dom. E commenti ne bessi o essi. No esti voita, commenti a naiga anche vantalinguista. Totu gusta linguasa beninti de su sardu. Esti chi domu da riba da de un vuedu pre-latinu, proto indoeuropeu, su vuedu dom, torren ancora go de sa ragina verbali dem, estannai a fraigai. In isseculus, dom esti intrau po avatti in su protoslavo, po un'altra in su latino, a inditai un vraigu caratteristico de sa sociedade romana, E infine, in su sardo, no esti su un cuvueddu riattento un cammino de gustu rippu, di doia d'attru su chi su sardo rumparsidi con linguasa chi si varenti del sanasa e differenti in meda de san nostra. Ma non si olla l'oria ai cunetti, muso a ragiasa, e usato rapirai gusta regione o a trotta. Mi ha da pragi, però, a marcai su vatu che agganosci su sardo, a du studiai, a du ristionai, s'aggiura da comprendi mellusu e prus all'estru bello scanta linguasa, serenta, san nostra o nono risianta. Ca su giove d'un nostru, custus a capiusu, du su vai da sa sola, sena che nosus in da billausu. Torrendo un vaga su vraigu, tocca da nai chi non sempre esti gussu razzino in aposentus in un dubbi vintis cristianusu. A bottasa, una domo, prus che altro in domusu de massaiusu, podia denditai o altro vraigu, o subrusu prazio de sa domo principali de sa famiglia. E in sardu, in dua forma di la scalica meda, pigara su nomini de suri due via dall'ogao a intru, e duncasa podia usurenni sa dome sa valla, sa dome sa linna, sa dome sa inasa, e puru sa dome su broccu. Allorusu, prus che rotu de monti, due via da puru sa dome sa ni, chi non reni a bove dai cravatturi, ma avviare un buio di un manna sotto a terra, in cui si arregolliara e si ristiera a sanni pondidenni finza se in istari. Se usa ribausa a saccabu e forzisi si desigiai i tasapannai, ua forma simpatica ponnai ua cosa che simpatica me da noesti, chiesta ribada sola desinciandai e duncasa, piragotta, piragrua, d'ognuna domusua. Ma non ti maisi, gesidorausa intendi po' a trugontu.
2: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
4: Questa è Unica Radio.
5: Tra poco, special podcast.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con la dottoressa Emanuela Spanò, ricercatrice in sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Cagliari, per raccontare l'impegno del Dipartimento durante l'ultima edizione di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dottoressa Spanò, benvenuta su Unica Radio.
2: Grazie mille, grazie dell'invito.
1: Dottoressa Spanò, prima di tutto, da dove nascono le idee e la passione per i progetti che avete presentato quest'anno?
2: Allora, questi progetti in realtà nascono dall'elaborazione di quello che è stato il tema che il Dipartimento ha portato avanti durante il corso dell'anno, dedicato appunto al decolonizzare il futuro. Quindi l'idea di costruire, da tanti punti di vista, perché come immaginerà il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali è molto interdisciplinare, quindi racchiude appunto discipline storiche, giuridiche, sociali appunto, e quindi l'idea è proprio stata quella di seguire questo interessantissimo tema che il Dipartimento aveva declinato appunto in diverse prospettive interdisciplinari, quindi però tradurlo per un pubblico di giovani e giovanissimi, quindi quella è stata un po' la sfida, diciamo.
1: Se parliamo un po' dei laboratori, cosa avete presentato e che attività è stata fatta?
2: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda i laboratori, abbiamo presentato due giochi in realtà destinati soprattutto a bambini, ma alla fine diciamo sono stati molto apprezzati anche dal pubblico dei giovani e degli adulti. E dunque il primo laboratorio consisteva nel cercare di decolonizzare appunto il nostro immaginario attraverso questo gioco, che consisteva nell'indovinare dove fossero stati inventati alcuni oggetti anche di uso piuttosto quotidiano. Parliamo dei tacchi a spillo, parliamo del videogame Super Mario Bros, parliamo ad esempio del rossetto oppure della matita, quindi tutti oggetti diciamo che in un modo o nell'altro fanno parte della nostra quotidianità, però abbandonando una prospettiva molto diciamo concentrata su quello che è il nostro immaginario un po' troppo legato diciamo all'Occidente. In realtà si è scoperto che vengono da tante parti diverse del mondo. Mi viene in mente, lo dico in maniera ironica, la scoperta della carta igienica della Cina imperiale, insomma, quindi proprio come dire un modo per aprire lo sguardo su, ecco, quelle che sono un po' le invenzioni quotidiane. L'altro laboratorio, che più o meno segue lo stesso principio, ha riguardato il fatto invece di far sentire al nostro pubblico alcuni brani musicali, anche lì cercando di collocarli un grande planisfero, proprio per capire anche in quel caso da dove noi immaginiamo che provengono anche musiche che ascoltiamo ormai da tanto tempo. E quindi è stato divertente perché appunto il pubblico ha cercato, attraverso appunto questa esperienza sonora, di costruire una mappa sonora proprio a partire diciamo dall'origine di questi suoni. Quindi avevamo appunto anche lì tagliato un po', eravamo partiti diciamo dalla musica neomelodica napoletana, passando per il rap, passando per il valzer viennese, quindi per vedere appunto un po' le geografie del nostro pubblico in merito all'origine, ecco, dei suoni.
1: In che modo i partecipanti si sono lasciati coinvolgere e quali sono state le reazioni e le curiosità più belle e più interessanti?
2: Sì, allora devo dire che ci ha molto colpito quanto i partecipanti si siano fatti coinvolgere, perché come dicevo un po' ovviamente ci aspettavamo che per i bambini fosse un gioco molto divertente. Non ho detto che in entrambi i casi il pubblico aveva davanti questo grandissimo planisfero con delle carte che quindi, una volta indovinati appunto o la provenienza degli oggetti o dei suoni, erano invitati a collocarli su questo grande planisfero. Quindi un po' i bambini immaginavamo che fosse stato semplice coinvolgerli, ma in realtà è stato divertente vedere che poi si siano avvicendati anche pubblici diversi. Quindi tra cose divertenti sono stati alcuni scontri diciamo tra coppie di partner che si sono sfidati per indovinare ad esempio la provenienza di alcuni oggetti con grande determinazione e accanimento, devo dire, e quindi è stato divertente vedere queste sfide. Oppure ad esempio esempio appunto gruppetti di bambini che hanno un po' sfatato, no, i loro miti anche su alcuni, ad esempio i popcorn, no, che avevano immaginato e collocato negli Stati Uniti, e poi dopo hanno dovuto riconoscere insomma che poi invece fossero stati inventati, insomma poi dopo esportati comunque dal Messico. Oppure appunto un gioco di videogiochi che molti bimbi avevano collocato automaticamente sempre negli Stati Uniti e invece poi dopo li hanno dovuti ricollocare in Giappone. Oppure un'altra scoperta appunto di bimbi che sono i tacchi alti, che storicamente appunto i soldati USA riutilizzavano, avevano utilizzato per essere più stabili in sella, e invece i bimbi li avevano naturalmente associati per il nostro mondo occidentale. Quindi è stato interessante vedere come proprio un po' in concreto si siano un po' aperte, ecco, le vedute rispetto a provenienze, ecco, e anche dove, ecco, poi invece spesso siamo stati invitati a collocare tutto ciò che è stato inventato. Quindi bambini molto coinvolti, ma adulti molto battaglieri, ecco.
1: Secondo la sua esperienza, perché è così importante portare la ricerca dell'università fuori dalle aule e condividerla con tutti?
2: Allora, io sono fermamente convinta che ogni tanto tutti noi, diciamo, nella nostra esperienza di accademiche, possiamo rischiare un po' di dimenticarci, no? Che cosa significa tradurre parole semplici, comunicare ciò che facciamo per renderlo davvero interessante, per renderlo coinvolgente, per renderlo comunque appassionante anche per dei pubblici che normalmente non fanno parte, ecco, dei nostri lettori come i bambini. Per me è stata un'esperienza davvero molto molto interessante. Ho proprio pensato, partivo anche dall'idea che a volte le discipline umanistiche hanno ancora più difficoltà a essere comunicabili, perché per esempio durante la Sharper Night c'erano delle fantastiche dimostrazioni di invenzione scientifiche, da circuiti idraulici a manichini che riproducevano l'anatomia umana. Quindi a volte per le scienze soprattutto più teoriche, sociali, appunto umanistiche, è davvero più difficile anche rendere dei concetti astratti comunicabili a un pubblico ovviamente come quello per esempio dei bambini, ma ripeto in realtà a tutti. E quindi anche è stata una bella sfida, credo sia fondamentale, perché a volte sennò il termine terza missione rischia di rimanere un po' troppo, come dire, distaccato, no, da quello che poi è davvero la nostra missione, che è quella comunque di coinvolgere le comunità. Infatti mi è molto piaciuto anche la location in cui è stata organizzata quest'anno la Sharper Night, perché c'è stata ancora di più la sensazione di una comunità che era interessata a un'università che si è aperta alla comunità, ecco. E quindi proprio anche come era organizzato lo spazio, quella corte così, diciamo, che univa così tanto il mondo della ricerca a famiglie, appunto gruppi di ragazzi e ragazze, bambini, ha dato proprio il senso, no? Ha rappresentato anche spazialmente il senso di questa apertura.
1: E guardando al futuro, quali nuovi temi, sogni o progetti vi piacerebbe sviluppare e portare al pubblico?
2: Ma io, data come è andato quest'anno, davvero ci terrei ancora a concentrarmi, ecco, su trasformare comunque magari quello che sarà, ecco, adesso ancora non so quale sarà il prossimo tema di dipartimento, però quello che ci terrei a fare è davvero con questa formula anche dei giochi, che secondo me funziona molto perché davvero è coinvolgente per il pubblico, e quindi trasformare quello che sarà il prossimo tema in una forma tipo quest'anno appunto, che riesca a coinvolgere attivamente, ecco, il pubblico. Quindi immaginando sempre i bambini, però come dire, li tengo come target soprattutto per cercare di rendere il più possibile traducibile, semplice, il che non significa assolutamente banale e semplificato, ma significa facilmente comunicabile. Quindi tengo loro come fermati in mente, ma dopo l'esperienza di quest'anno immaginerei comunque qualcosa che a partire dai bambini riesca a interessare anche un pubblico più ampio. Quindi il trucco è quello spererei di fare anche l'anno prossimo, e di trovare un altro tema difficilissimo, amplissimo, astratto come decolonizzare il futuro, perché non era facile renderlo, diciamo, appetibile per un pubblico di bambini, però trasformarlo in qualcosa di divertente. Ripeto che però non significa naturalmente banale e eccessivamente semplificato, ma coinvolgente.
1: Dottoressa Spanò, qual è il messaggio più importante che vorreste arrivasse a chi ci ascolta e ci segue.
2: Ma il messaggio più importante è che per noi la ricerca, sempre più, ma ormai è qualcosa che facciamo da anni, deve significare qualcosa che comunque abbia un senso, cioè in questo momento così complicato da tanti punti di vista, cioè politici, vabbè, lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di elencarli. Davvero credo che ritrovarsi a fare qualcosa che veramente abbia un senso per le persone sia la cosa più importante. Quindi mi auspico che in questo senso un'iniziativa come la Sharper Night continui a portare avanti questo messaggio, cioè una ricerca al servizio della comunità, e una ricerca che dia un senso e renda la complessità, però attraverso linguaggi appunto creativi, appassionanti, comunicativi, di quello che comunque è un mondo sempre più complesso, quindi cercando di tradurlo senza mettersi su un piedistallo, però tradurlo e fare in modo che la comunità si senta parte attiva della creazione di quella che comunque sono conoscenze e saperi che secondo me sono sempre, devono essere sempre intesi come una creazione collettiva. E quindi anche, sono sicura, è stato un processo per noi, questo me l'hanno raccontato anche i dottorandi e le dottorande che mi hanno aiutato tantissimo nella progettazione di queste attività, mi hanno detto che loro anche hanno appreso tanto questa esperienza. Quindi immaginarci anche la conoscenza come qualcosa sempre di reciproco e di qualcosa che è comunque relazionale, che crea uno scambio. Quindi mi auspico l'idea di un sapere sempre più che si innesti, che comunichi con i territori, con le comunità, e che sempre più venga inteso come creazione collettiva e non individuale, quindi come qualcosa che è sempre reciproco e arricchisce sempre.
3: Il GR Sanità dell'Agenzia Dire.
4: Sulle liste d'attesa abbiamo chiesto aiuto e collaborazione ai cittadini, perché le mancate disdette di esami e visite impattano del 20% sul totale delle prescrizioni, un fenomeno che va combattuto e ridotto. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento in collegamento alla 33esima edizione della rassegna Salute Direzione Nord, la ricerca e la vera sostenibilità, a Milano, illustrando il decreto antiliste d'attesa. Sul tema delle lotte alla lista d'attesa, il ministro ha poi ricordato alcune azioni: razionalizzare i processi e capire ciò che manca, poi il CUP unico, richiamare le persone per evitare le disdette, come già sta accadendo in Regione Lombardia, e combattere l'inappropriatezza prescrittiva. Con 34.000 nuovi decessi all'anno, il carcinoma polmonare rappresenta la più frequente causa di morte oncologica in Italia. Negli ultimi anni però si sono registrati importanti progressi nella chirurgia e nelle terapie farmacologiche, che hanno permesso di aumentare significativamente le aspettative di sopravvivenza dei pazienti. Intanto Crea Sanità ha sviluppato, con il contributo di Roche Italia, un nuovo modello che offre una valutazione economica dello screening del cancro al polmone. Secondo tale modello, l'attuazione di un programma di screening nazionale nei pazienti ad alto rischio consentirebbe, grazie a una diagnosi tempestiva, un incremento della sopravvivenza dei pazienti screenati di 7,63 anni rispetto ai non screenati, a fronte di una riduzione dei costi sanitari pari a 2,3 miliardi di euro in un orizzonte temporale di 30 anni. La rimborsabilità della PrEP, profilassi pre-esposizione, decretata da AIFA nel 2023, ha rappresentato un passo in avanti importante nella prevenzione dell'HIV, ma nel nostro paese resta insufficiente. Oltre a nuove strategie di messa in atto, la comunità scientifica e la community dei pazienti nel frattempo auspicano soprattutto l'approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco della Long Acting PrEP, che permetterebbe una copertura preventiva nei confronti dell'HIV per 2 mesi. Sono i principali temi emersi dalla conferenza stampa dal titolo PrEP e innovazione, che si è tenuta nell'ambito della 16esima edizione di ICAR, che si è svolta la settimana scorsa a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi le persone con HIV possono avere una qualità e un'aspettativa di vita impensabile fino a 30 anni fa, a patto però di seguire la terapia con costanza e regolarità, evitando che si sviluppino resistenze ai farmaci e che l'infezione progredisca. Per quanti devono assumere una terapia tutta la vita, l'aderenza può essere faticosa. Per questo motivo è importante discuterne con il proprio medico. Prende così il via aderenza terapeutica e resistenze sono al centro di HIV, parliamone ancora. La nuova iniziativa nell'ambito di HIV, ne parliamo, la campagna di sensibilizzazione lanciata lo scorso 23 novembre e promossa da Gilead Science con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e ICAR. È una storia lunga 55 anni quella di AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Oggi l'associazione conta 83 sezioni e 17.000 volontari, 146 progetti di ricerca scientifica, 5.186 viaggi solidali e 670 posti letto per 62.898 notti offerte nelle case alloggio AIL a 2.395 pazienti e caregiver. In Italia intanto sono circa 500.000 le persone che convivono con un tumore ematologico e sono 30.000 le nuove diagnosi. Oggi, grazie alla ricerca, i pazienti hanno maggiore probabilità di guarire o di convivere per anni con la malattia, mantenendo una buona qualità di vita. La settimana scorsa a Roma, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL ha organizzato una conferenza stampa proprio per condividere i progressi della ricerca ematologica, ribadendo ai pazienti e ai loro familiari di non essere soli. Si è chiuso a Bari MIX 2024, il congresso biennale ideato e organizzato dalla Mitral Academy, che riunisce i massimi esperti internazionali nel trattamento delle patologie cardiache valvolari, per condividere le più recenti innovazioni in merito alla diagnosi e al trattamento di questa patologia, che secondo i dati Istat interessa il 12,5% della popolazione over 65 e potrebbe raggiungere il 33% nel 2040 a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione. L'evento, aperto con i saluti anche del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visto la partecipazione di oltre 450 cardiochirurghi, emodinamisti, cardiologi, interventisti, anestesisti e non solo, provenienti da tutto il mondo.

0: Unica Radio.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio in cui traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Pubblicato l'11 maggio 2010, questo brano, che ha visto la collaborazione del gruppo musicale sudafricano Freshly Ground, è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti in Sudafrica. La canzone ha raggiunto la prima posizione nella classifica italiana, diventando il brano di maggior successo nella classifica dei download digitali della FIMI e il brano più venduto in Italia nel 2010, nonché primo nelle classifiche di altri 19 paesi. È inoltre il singolo ufficiale dei mondiali di calcio che ha venduto di più e più velocemente nell'era della musica digitale. Il brano, grazie alla straordinaria popolarità raggiunta con i mondiali di calcio, alla semplicità del testo e al ritmo africano, è diventato il tormentone dell'estate 2010. Tu sei un bravo soldato, scegliti le tue battaglie, datti da fare e ripulisciti dalla polvere, rimettiti in pista e sei in prima linea. Tutti guardano, sai che è una cosa seria, ci stiamo avvicinando, non è finita. Va avanti, fallo, vieni, cammina, questa volta per l'Africa. Avete già iniziato a ballare? A voi Shakira con Waka Waka.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente unica,
6: unica,
5: Unica Radio app.
7: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Oh, oh yeah.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17:01. It's

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio. Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
4: Ciao, sono Mariano, studio biologia. La mia canzone preferita è Bicycle Race dei Queen.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Le 17:32 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un femore. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Ora il traffico.
1: Buonasera dal compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico regolare sulle principali arterie stradali dell'isola, con possibili rallentamenti nelle vicinanze dei cantieri situati nella strada statale 131 Carlo Felice, nella strada statale 131 diramazione centrale Nuorese e nella strada statale 195 RAC in ingresso Cagliari. Si ricorda che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento dalla Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
4: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
5: Boh, ai cinanta caseo pronto.
6: Eh sì, no, non so bene su timer.
7: No, è partito.
5: Su timer. Su timer.
6: Su timer.
5: Su timer. Su timer. Su timer. Su timer. Su timer. Ma su timer la cosa.
6: Da so pagavo a minuto.
5: Ma basato su si spaghetti su macarroni, giusto fare sì con su timer di su cellulari o a fragua
8: su timer di su cellulari.
6: Do ogni tanto da ciapuno, do dirò a crovettura.
5: Chi
6: avranza bovera.
5: Ma cosa bella. E tu non duzza casa con due serra scudenti, come ti intendi?
6: Non direi un dente.
5: E qui senza sanno
6: no, no. Cala sa senza, cala senza.
5: Cala senza è un luogo bello del mare. E poi sono due serra 10, cala senza.
6: Sì, si vuota fonte rotto senza dente. Fonte a tempo anguida.
5: Però deve essere comodo quando prende senza acqua con il suo boccaglio.
8: Non mi si domandavo come ti comprendo se sa vasta è cotta.
5: Oh, scusami, è che le pitoni fatto vasto, ma che non ubicato?
6: Ti ha approfittato, se vuoi, tu e se Renzo Cuggis invece.
5: Aspetta, tu mi hai. Ma aspetta, no, non mi do nessuno. Non mi do nessuno. Elio, Tullio e Turno.
6: Tubo,
5: Tu sì. Elio, Tubo, Turno Artemalle.
6: Sì, signora.
8: Samuele De Sia, però non mi sei ancora domandato come te che faccio.
6: Come ti sta stoccata a Vaisa?
8: Al tatto.
5: Al tatto
8: da docco e comprendo tocca. Non mi depo ponni a
6: da prapuda sa.
8: Da prapuda
7: ma ci sti che si sa mao a intro
8: no
5: e poco gusto e penso questa cosa non pensa a cena dopo mio grazie se certo che è tutta prapuda
6: un pacchetto da mangiucare e leggio
7: ma tu devi spiegare però
8: dunque sa quando sa vasta è pronta da pugge comprendio pigo con sa frucchitta e te uno spaghetto una frafalla una maniche giacchetta da pigo e a un certo punto tocca. Tu comprendo subito se è cotta proprio. O non è cotta. Ecco, avvazzo e via.
5: Però che se timer deu nuda, non commenso nemmeno. Ma è che
8: babbo fia cucineri, a traballau.
6: Ma su babbo fia taxista però. E su banda da e c'ha timer quel gusto.
8: Giusto.
5: Lucese non una cosa bella che vi succede a solo con me, fino andavo in due domo de gusto su quanta messaggio, so c'è tutto, tenta sa pingiara con su minestrone che era po sfrire in disi, no? A certo punto pica su visita tu sa cosa qua tra poi entro no? E questo si inchietta una buccia lenta a suo visito cadozzo che non c'è siamo là a suo visito e poi a no si rimane si apprendi con noso e si voltiva poi su minestrone
7: certo,
5: a
7: visito lui è morto e suo visito lui è morto
5: no no aveva uno dei pregi puro
6: e non ti hai fatto male poi ti sei depiato per passare gatto puro
5: se l'unica cosa che si è usato scarascendo si che si è usato dopo su passa si
8: e si è usato sa
5: montare e partita
8: si è usato Daisy Studios
6: aspetta accostami sbonghetto su che ti puoi passare
5: vai
7: i bonghetti
8: commenti ad ogni programma radiofonico che si rispetti di duesti una sigla is ascoltarori si vunti pronto si ascoltai Samuele De Sir Renzo Cuggis Elio Turno Artemalle e poi Duiseo Deo
5: Lele Pitoni
8: su musicista è pronto
9: radio sa radio a radio, sa radio.
8: Questa è sa radio che ti giurerà. In su tempo su chi poli, in su tempo su chi 10 di gusta. È radio baracca.
10: Tutti i tuoi patati, tutti i papà.

0: Bravo! Magari Ian Pace de Deep Purple.
1: Perché è proprio la forma con questa sigla.
0: Secondo me, a Pusciuga punti Chicken Desiria? Fininvest, Rai, come te proprio,
2: sì, ma non su Paramount,
0: no, su Fedelis,
3: a su direttore,
0: a su direttore, direttore,
2: direttore,
0: addirittura su direttore,
2: sì, questo è un diminutivo. Direttore.
0: Direttore.
2: Direttore dire niente di Anna Ogoddo.
3: Perciò cosa tengo un problema.
0: Ma no, un problema cadere.
3: No.
0: Quindi sta a ridi.
3: Tipo non è un problema, però se uno pago non scio, il tuo numero 10 di a subiso che ha pu fatto. Poi su giocai a sull'otto.
0: Te ho uscito che questo. Ma ricordo 77. Mi scamba dei fem, dei fem.
3: Sì, sì. Tu in casa. Questo è subiso. A un certo punto via camminando
0: fai una musica onirica, fai una musica bisaia, bisaia, bisaia. Antica
3: via camminando in Sarruga e a bella bello tutto il suo corpo incominciata a si prendere questa che via da s'abbistimenta da una astronauta ci bintro in questa domo e tacchiti secondo un'astronave chi partiri e si intendia da
2: Black and Decker
4: nuovo denaro si è pronto a partire messa due Giuseppe
5: Houston va a precedere Se sei un casino
4: Houston si è pronto a partire messa due Giuseppe
3: non uscia itta pulsanti graccai
2: ma su countdown tanti fatto
3: no
2: Kimbe battatro
3: no minaranta
4: dai parti
3: non uscia itta pulsanti graccai e no
2: oh, io,
3: a un certo punto distanza, no ma no questo ma no
4: non fate proprio niente di buone mouse niente se vuoi qua.
2: È una bella voce.
3: Dunque, il numero su itta astronauta, navicella che non parti.
2: Intanto ci verrà una domo. Tu, su numero del domo tuo, qual è?
3: Su numero del domo mia, esti 82.
2: 82 su tu gioca.
0: Si può giocare.
2: Astronave, sapremmo missione spaziale che ti ricorda?
3: Sapremmo, ma mia?
2: No,
0: mo sa tua. Questa di Houston è tenioso problema. Su 3, de 13, Apollo 13.
2: 82.
0: 13.
3: Apollo? Tu che sei un esperto di mitologia?
2: Apollo è diventato gemello. E dunque sa.
3: Gemelli, detta mesia.
2: Gemelli.
6: Giugno.
0: Mese lampada.
2: Mese lampada. Ma pianta isso e Artemide è diventato gemello.
0: In realtà Artemide. Sei di questo sanguinoso. Sei di questo.
3: Sono divino. Doge.
2: Duso, 82. E poi basta puro.
0: No, che fai 13, no, 12, 13, Apollo 13.
2: 13.
0: E voi non si comprende bene chi sia il numero che botta la Scarogna o chi botta la Bonazzotti.
2: E come ti viene andata Apollo 13?
0: Viene andata bene, viene andata bene. Cioè, questa fu Riao, si fuuti Samuranda, da niente, no, chi vesse limpia. Che
6: brutta.
3: Poi potevano una castella Kubrick, già da fatto bene con suo film di Iso in Saldona.
0: Questa cosa che ha servato a Saldona, poi puoi uscire in pro.
3: Ma cosa, secondo Sartre, sai bene questa cosa che è astrona ma non vunti mai andato
0: ma è brutto rauso ma bello chiaresi
2: cioè ci fu tipo che ha fatto tutto un suggerrei che non c'è
0: io penso che sia ora perché è pericoloso questa trasmissione questa trasmissione è perché un'azza perché che non si faccia ma te cadeni su mo su negazione già teni su razzista e questa cosa non è che andi bene in merda
3: razzista però che pensa sia astronavi
0: su razzo
2: rocket man da vai
0: Elio non so pensato che tu sei sta un uomini di Dereo su Balenti che tenga sta proprio figauso figauso botta ca chi pagus dentro su
2: Oracle
0: pagus dentro su chi si monta tanto su microfono da Deus è un razzista tu sei
2: un razzista
0: e non su custa si sta razzista
2: e ne so presenti sfilla mia sporca
0: bravo razzista moi si deve si contare chi ne ascolta in esili caiesti mo chi ne è se sei razzista contra sa chini a chini
2: Deus è un razzista ma non hai contra sa a questo su che tenente bottega destettista
0: Ah, proprio non, non ci duscare,
2: no, poi su nomini che poni in te questa sbottega, sa? Poi ta, poni in nomini che non c'entrano nulla, c'è sto uno che si è se vuoi dinare, poi ta,
0: cioè, ma no, questo è un rato libero, se sono stato libero di
2: questa è una cosa di adesso, c'è sto uno che si è fai lunga, sa? Che si è nemesi, mo ta c'entra,
0: certo,
2: ma sisma.
0: Casta deu, dici si uno.
2: Che basato su viaggiare, se volete essere artista, sa? E dunque sa, in tramazza c'è un estetista che si serve a estetitti. Ma basato su, non è sta una cosa.
0: Una estetita.
2: Che cali se sia tribunale.
3: Estetitti.
0: Ma non è estetita.
2: No, estetitti.
0: Ah, estetitti. Invece deu, dici si che non ti può più. Ci fai sta col custo da estetista e ci fai scritto hai 5 ore fareso la periceretta. La periceretta. Tu brintiest di ogni altra cosa te devo fare e ti devo andare su più di scoscia. Oddio, di ogni questa ceretta, vero?
2: Però.
0: La stracciatura proprio.
2: Ecco, non tenga ragione di essere razzista. Ma esatto, sono offesi politicamente corretto.
0: No, ma quando è giusto, è giusto.
2: Ma che del razzismo? Salverà sul mondo.
3: Soft hair.
2: Soft hair.
0: Che più modi.
2: Quindi no, un'altra.
3: Più modi.
2: Te ne ha un'altra, questo via Lampirrino, c'è proso. Se c'era Apple Hour. Di Aderos, eh?
3: Apple Hour.
0: E infatti sta pericereta a Cudora.
2: E Deo sono razzista. No, mi vuole scondannare per gusto?
3: No, assolutamente.
0: No, tutto rosannare, perché ne scotte in disiri, custa, non scetti esto a radio baracca o radio baracca, volta canoso, non teneo su, contro Iser, uno vuole ripondere tutti schio.
2: Uno di Iglesiente, quando ci fonti sdoppia, santi da sbogada.
0: E di Arede, bravo, e si sono d'accordo.
3: Per forza, dunque, sa radio baracca, buita torra rosannare, no, su, trasmittendi, de un luogo galichisiera, ma sempre a intro de su già, su de si stato cosa nostra chiesti
0: su stato libero de baracca
2: ma dove presidente de Neuso
0: fatto due
3: beh tu questi su rei chiesti commenti conoscesi bene Sciarpetta o Sciarpino
0: chi dona da su nomini sempre a sa moneta
3: torrausu un vago a fai sul riassunto finse se ascoltarorisi nosu seusu contenti sa storia de gusto de gusti stato is costumusu commenti si biviri economia e u contau de sa moneta chiesti su Biccu su Mesu Biccu e su Sciarpino chiesti su papeli de dinai
2: su unità di monetario.
3: Sì, su unità di monetario.
2: A quant'è sti su Sciarpino?
3: Beh, se ho questione di chi dollisi compari a Seuru, uno Sciarpino, o bali di Bruso Mancu, noi a volle esagerai, ma uno Sciarpino se usu a
0: 130 euro su punti, no? Quanto è che è vero?
3: 32 euro.
2: Dunque, dunque sa, no, so se conviene di Sexport o se frigara.
3: Dunque, sa, sul problema del radio de su stato de baracca, estica, depisi, sicuramente si muove da una parte a Satra, questo stato, esportai bene un pago difficili.
2: Certo, importai a c'è tutto.
3: Sì, però dopo de un nega su chi ha riceuso, chi è de bonu coro, no, su
2: dunque sa, teneuso questa cosa de sa limusina.
3: Certo.
0: Un'altra cosa che è un problema su stato de baracca è il fatto che quando si fate scollezioni, sì, no? Dato che poi non si può rifare a tongiu ierru istari certo. Berano. Si fa a tongiu ierru istari berano. Tutto
2: pare e di fatti sì.
0: Infatti, è un casino così bisti che non ci si.
2: E di fatti sì, cali è posantefesi, no? Su ogni luogo, cali è su costumo tradizionali. De su stato de baracca.
3: Beh, dunque, su costumo tradizionali de su stato de baracca esti dinanta su manco. Su manco vita a seconda de su luogo in cui da gatta sa tindi bogas un arrogo. Si parti
2: un arrogo de bestiri, no?
3: Certo, si parti è un luogo a cipurra questo certo. Bistio, questo bistiri. Dunque, teneusu
2: possa femmina.
3: Galosh.
2: Sì.
3: Con pantaloni lungo mi vedete certo. Arrivo da su pantaloni
2: come te snow con
3: no? Ah. No su pantaloni lungo esti praticamente a cernieras
0: certo.
3: Comprendio
2: a zippi.
3: È double fast puro qui te niedu quando fai friuso e poi di dubogas bianco quando c'è caldente
0: certo.
3: È fatto de belli e tenidi praticamente questo mo mi fa sarrire questa cosa che mi sennendi con saccappiara con cordu quita questi una bella cinta che è fatta pronta a bogai una Bibbia.
2: Che tene doge stampo, di fatti si con doge.
0: Si narra di aici,
3: è vero. Però esatto, non sei serio. Fammi spiegare questo bestiere. Mi accesetti una ricerca etnografica meda importante. Teneva scienza antropologo Francesco Bacchis, ma da giudà un gusto traballo.
0: Deo su tenga sempre in gloria.
2: Ovviamente sa già da galera.
3: Torrasa Galosh Birdi. Pantaloni a cernieras, parti nera, parti bianca, cintura doge stampus.
2: Con doge?
0: Con doge
3: stampus. Poi teneusu. No, croppetto non si intimpera. Teneusu un bustino streccao, ma meda, proprio streccao a corria. Proprio. E poi tu mi sanai, ma vai
2: sul balconcino.
3: No, sul balconcino non si può bere. Poi tu hai questo maglioni fatto dell'lana cachemir. Che è se cashmir, ma
2: no, a Samoda Nostra.
3: Certo, a Samoda Nostra. Chi si vuoi di teniti subito fa, tu vuoi si subito come ti segnala
2: resta sta radio non si vede tutto saccino so che si fa
3: si vuole riscosiri.
0: Ah, poco
3: è di è di tu bogas.
0: Ti fai coi busas,
3: ti fai coi busas, di tu torres, ti tu di bogas in manica all'estra all'estro. Tutto gusto.
2: Ma è tipo mazinga, cioè sganciato i componenti.
3: Certo, dipende se tu sei in capodanni certo. Poi certo. Gennaio, dipende di noi sesi. E poi questi cosa chiesti savarti brubella de subistiri, chiesti custu collari. De Floris.
0: Ah, bello.
2: E su masco?
3: Su masco è vestito a tutta de meccanico.
2: A tutta. E tu teni questa pezza in mongili, questa zucchera.
3: Ma i sudeni di subistiri è fatto a un certo punto due sti questa specie di tauloni de linna con due stampicelli su e due su sponenti a ici e due su serranta
2: tipo topo di gogna. Bravo. Poi comprendi.
3: Bravo.
0: Bello, mi piace bene. E mi pare che su masco si possa poni fezza maschera può saldare pure. Non mi ricordo, è una cosa particolare. Questa è rara, però, quando salda sa a elettro.
2: Infatti, se quando fanti si sfilata, ci arruti sempre in sforzo.
0: Certo.
2: È obbligatorio, casi.
0: Insomma,

0: su sottotitolo esercizi di pittura crudele.
1: Ecco. E dunque, nosu de peusuburu pensai che una delle cose che si fanno di brusa sa radio è a mostra immagini.
0: Certo.
1: Sa radio proprio esatto. È proprio solo
0: su un mezzo più comodo, può fare
1: comodo, può fare bene un
0: certo,
1: quadro,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: E dunque, deu moi overgiu di aici random e uno dei de bosatros d'uso
2: sì.
1: Fa essa critica si de conta gusto, da questa pintura
2: e tu poi bisi sicu su chi sono unendi e poi
1: certo,
2: resi
1: certo. No, uno commenza da esatto su seguente dove sbiri pure a Samuele
0: depisi poni in mano in pittura e depisi giurai potachini non questo indesire mancai pensa che non si di accordo invece no, tu giura giurello giurello
1: a pizzo dei seditori
0: a pizzo dei seditori tori chi di gali chi è chi no
1: che di gali un fly case
2: a scambatura
0: che tu verrai canneddas
1: esatto
0: su tanti modi bistai ma non dunque
1: no certo no permanenti
0: no cosa proprio messa in piega
1: non a me basta
0: bau
1: ecco chi non comincia da
2: deu
1: dunque se uso a pagina 150 d'uso
2: dunque
0: no, perché ridda con calma.
2: Pietro Paolini.
0: Perché ridda con calma, non te ne sono da fare, ma...
2: Pietro Paolini, il carnefice con la testa del Battista. Olio su tela, 92x69,5 cm, Milano, collezione Luigi Codellicher.
1: E ta se osbiendi?
2: So biendi, un miliziano gastadaio. Chi castiera a mano d'aretta e teneri sa conca de Giovanni Battista su colori
1: sanguinano c'è in destra di questo Giovanni Battista
0: Giovanni dei nomini
2: Giovanni Battista Giovanni Battista su est su
0: ragazzo fratelli Battistutta giochiera a pallone di le cose per cud'altro
2: dunque su colori de gustatela esti arricoda da su murrino che si muda in arrubio sa conca de Giovanni Battista chiesti groga commenti chi ha da picau una frusiata de gambus de tasuru a facci
1: commenti che de senti da gollao
2: bravo ecco ai ci esti da guantara su miliziano castellaio con le piesa ma vince se con sicurezza.
1: Intanto sei su.
0: Ma tu non
1: bene, bocchendo a luce questa cosa che già su tempo su di Gesù Cristo ci veda Sant'Effesi, poi ci vede Smiliziano Scastetaglio.
0: Certo.
1: Tu casa Sant'Effesi, martire cristiano, è bene di prima di Cristo.
0: Puta che sono... Ah no, fra caussare no, ma va, mi pare che mi dia.
1: Casi,
0: accusa spattisi. E te parte sa critica di su.
1: Insufficiente, di non sapere dati.
2: Poi te insufficiente.
1: Poi te insufficiente, poi te non mai si chiestiona di su stile.
0: Di su stile.
1: Non mai si chiestiona di su gioco di umbrasa.
0: Cosa si ammazzo che ho spattato, si sa, si vesta grave, santene.
1: Non mai snau chi questa cosa c'entra da in su stile che ci viene anzi. Epoca.
2: Pozzo però
0: no,
1: ma è una critica costruttiva
2: vabbè ma questo ha cominciato a mazizzacca Augusto mazizzacca usato devo ti posso una cosa devo tu casti una cosa mi muove di su sentito
0: ma tu
2: e mi tu sbatti da una parte a Satra e devo sei una persona che ha cosa su chi intenditi tu un'arra
0: comprendi però se si ammazzacca vuoi cioè questa
1: no però non depesi già accertai a fora
0: no non accertai
1: non sei se indomo de bosato se può pregere dai che ciò che tu
0: lunai
1: feso seguire a re
2: sì feso seguire al mastro baldacchino
0: questo oh se sono questionando di un'opera, di importo, se sono questionando di...
1: Ti posso dire come te, di importo umano.
0: De importo umano, potrei che sono ben importo umano.
1: Certo.
0: Se sono questionando di un'opera di Pietro Paolini.
1: E questo te
0: Negromante. Negromante è un ollu in una tela, chi te è di 71 cm, 89
1: cm. Ma te hai già in questo però.
0: Ma fai sa proprio?
2: È perito edile, è patisica.
0: Ma noi sa proprio.
2: È non è misura.
0: No, questo perché c'è una bella cubana, questo perché c'è un carnefice con la te.
1: No, ma te ho domandato, ti aggiungi.
2: Dai, su stili, scemo.
1: Ti aggiungi a sa sua.
0: A sa sua, domando il trono. Se sono questionando di un traballo a un di saluci, tenidi, importu,
1: ma...

0: volta di arribare a di un'azza e non si può dire mesogusu de su miliziano por io subì saluci che d'arribare a di ondi saluci che d'arribare a deusu saluci che d'arribare a de studiao se sono questione di una luce se sono questione di una luce che di bene di ondi de su coru de chini e piche pedre in cinci s'avvira no su in questa opera intendeusu tutto su dolore intendeusu sammotti beusu questa conca chi è kenze corpusu è un corpusu kenze conca
1: ti fu te fatta se svena se sozzugo che è tubo su nocente
2: mentre da un ictus un ictus come ti nalla
0: la regola
1: no no no no no è a su manco
0: da pozza a causa nenni
1: è a su manco 8 meno meno
0: è 8 meno meno mi da se scappottare
2: però aspetta poco poco tu sei cristiano quando Elio ha donato una barica di informazioni sai ci ha frito a me mi donano una cosa e ci bella dopo se io cresci ti rendi perdas è ovvio che mi incasino
1: no ma se io sono parente di tutto su picciocco sono questa è una gara,
0: cioè, non è...
1: sta cultura è un comparsimento.
0: Bravo, bravo.
2: Casta, vieni di gara,
0: commenti una picchettara. A care uno vota una cosa, tu vota su pisce di casa, un mese, pisce di casa, si dà di casa.
2: Vieni di gara da frastimmai,
0: no, no, no, no, no, no, no, frastimmai no, botta ca... Oh, oh, aspetta, pago, pago. Io su questo non si editore, questa cosa dei frastimus, no, su doleo su... Poi te io si indiandra, donniotta, che questo non dei frastimus, questo vedi che si indiandra.
2: Ando, ando a dozzerriai.
0: Vai a zerriai, anzo.
2: Questo Sciri che nosu può giustificare questo su chi punti sfrastimmo su chi me da porta in logo su no di agenti non punti una cosa potevo nai eleganti teneusu in saposento dei sfrorisi e dei sgaleoni si chi c'è sti noi a palasa proprio in gusta domo chi
0: un mese a corru
2: un mese a corru un mese a corru
0: e tocca all'ichiri all'ichiri va qua con me c'è punti due dì su de nappa in ogni logo
2: però a regolare che penitenziagite est lux come ti narra la subara cosa nostra
0: andato a Zerrai lei andando a Zerrai a Chini e andando a Zerrai sospiti nostro chi fatto fatto ora in bucai in questa trasmissione chi non era venni sempre ma noso tu tenevo sempre con noso e Zerrai a don't worry
3: don't worry
0: don't worry Bengara e no Bengara don't worry chi di beni de Padova uno
1: para... ma sempre i custora mi si cagli sa conca posatro su
0: don't worry si deve di verronare
1: vemos pro in indi sa collezione de Lego
0: ah e te una collezione de Lego vuste
1: la tengo una collezione de Lego e tutto spupazzetto su de Dragon Ball
0: ma il de Lego per costruzione si gusta sa de un'otta ma vuste in
1: pena non gusta sa di moi gusta di cosa di una porta non mi importa nulla
0: potete che un'otta il Lego fetta a mattoneddu su fetta proprio a mattoneddu su in modo tu tenti tu arrori te cosa tutto
1: tutto cosa se puoi fare funzionare cosa se te ne tengo tutto il edificio sacro su
0: fatto su a Lego
1: e pure tutto spappa se fatto su a Lego
0: ma proprio sai proprio disassimbillante
1: no no tu sbatti udeuti
0: ah ci fate allora no su ita lele questa trasmissione una trasmissione di ci causa di comprendi bottacanoso se io su bottaca sa lingua pozza la muda dai, fatto,
1: ma non ti pesi ce riai però
0: ma fuste
1: vosatro su ce riai ma voi te ce riai
0: te la ragione fuste ma però chi siamo per
2: dunque sa, fammi spiegare a Subara e ci importanti è facile specialmente in gustadisi
1: questa boccia
2: tutto è squattarau non da pompe
0: squattarau non fu che non da bene
2: e leggio
0: fu di mau è squattarau
1: no anzi sì si può di naia su babbo e sa mamma
2: a min culo posso spiegare ciò che è don't worry ma da volta sa gente vividi questo su chi punti in momento su da stress
0: oh Gesù che questo oh chi stia nendica minchia per poto i buttoni si attra causa cioè è troppo
2: don't worry a un certo punto quando uno chi stia una raici e sa gente non diporta la pazienza bisi e questo è esempio questo è una bestia
1: ecco
2: e inguni quando uno vai da ici quando uno poteva non è poi un omini che ha proprio agattai s'anima non ci davare guità è buido e poi frastimma subito è peccato Augusto
1: Deu...
2: è peccato Augusto io è peccato
0: ah e non tu pare dubiri
1: è uno frastimmo però ti ci posso dire non verre prenciai a smemoria d'ora e dunque sa
2: no Deu don l'uscì
1: come ti sta di mamma tua
0: Pusciri, tanti pusciri, molto riusciti.
2: Bene.
0: Pensando, dai, cicli di si tu spricai bene. Non do mi dubbio.
1: E dunque, se Deu volema rispondi a questa pregunta con un'altra pregunta. In un aposento serrao ci funti quattro uomini. Questi quattro uomini si funti abetiendi. E te me lo intendi. Uno frastimo o uno drodio?
2: Costa, secondo Mimmi, non voglio essere troppo aici, ma non è che sia da una pregunta a trabocchetto, come se era
1: no,
2: italiano.
1: No. Non ci dai trabocchetto. Esti una cosa. Preferisi che uno da risponda da quando uno frastimo?
0: O con un ubiru, un udro di uno.
1: Con un'aria.
0: Con un'aria, ecco, questa catta su fuori può non essere.
1: Con uno zefiro.
0: Con uno. E Deo, ma preferi uno zefiro. Poi te che sovrastimo non è una buona cosa, può è una mancanza di rispetto o sa di finità.
1: Pensando su prima di mindandai, poi tu mi ha fatto inchietai, ti lascio su zefiro. E io so se sei scontento.
2: Zefiro che vai struffolo.
0: Chi vai struffolo.
1: E tu stai, io sta preferi.
2: Deo, sicuramente.
1: Quando è l'ultima volta che sfrastimau?
2: L'ultima volta che apro frastimau, castiti. Adesso stetti, non voglio esagerare, ma tre anni fa.
1: E l'ultima volta che si zefirau?
2: Castiti. Non voglio esagerare, ma
0: 5 minuti fa.
2: Non è vero, so porco. È sempre in solitudine.
1: Ma cosa sa che si fanno in solitudine? Bandanta confessata senza confessioni.
2: Si confessa da Zefiro.
1: Certo, tutto questo che fai da solo con il suo corpo, cosa tua, si deve arrivare in confessioni. Differentemente, sovrastime pubblico.
2: Posso domandare una cosa?
1: Certo.
2: Ma su Zefiro, sì. Non è sti come te sei tutto momento di riflessioni, imbrunchino de sommini che è sti verdi.
1: C'è sti una parte cattolica de su Zefiro puro appustisi che ha spappau. Poi te sti comunione e liberazione.
0: Ah, certo.
1: Appustisi, c'è sti sa liberazione.
0: E c'è sti vince sa trasformazione, si mudara su corpus, chi si mudara e torna a renare.
1: Miracolo!
0: Miracolo!
1: Miracolo!
0: È una delle spago cosa, chi vuol di accordo, sa è una delle spago cose che vuol di accordi, sa scienza con sa religione. Nudda si fari, nudda si ci perdi, e tutto si mudera, tutto si zeffira. Su zeffiro commenti a metafora dessa vita e dessa cultura. No, su, di
1: però mi dite pandai, poi ta sull'ego si sciuscia.
0: Si sciuscia, la botta caffè. E detta avanti fatto sull'ego.
2: De
1: zeffiro e dei turroni.
0: Dei turroni. Fatto fatto non si fa. Però grazie, sa, saluraso.
2: Asibiri.
0: Don't worry. Là l'ho un pendiello, là. Oh, ti sei pedo, là. Ti sei pedo un don't worry, ragazzi, è troppo dogo.
2: Beh, te ho iannai.
3: Ma sempre del frastimo su questione.
0: No, è troppo dogo. Ma te che è proprio esti uno vreri, ma mi dici? Com'è?
3: Ah, certo, beh.
0: Ho cuggi, capito?
3: Spredisi te ho i punti di aici.
2: Sì, beh, ti tocca da di
3: prete alla mano, prete da villano. Certo.
0: Tocca la botta che commenti quando dubisi, quando dubisi lompendi, commenti quando intenta sta sebra crescendi, intendisi su sono dessa natura.
3: Non ti offenda, tu sei sono poeta, non può l'offendere.
0: No,
3: senza offesa.
2: Ramnus alaternus.
0: No, ecco, è modificare questa cosa a gusto di Cristianai Debras.
2: Sono uomini Ramnus, ecco. Di bestiri del vuedo celtico, che gli elabolinai cambu. Ramo.
3: Ah, Ramnus, de gusto, dunque.
2: Su vuedo alaternus, invece, sono un uomini mezzo antico.
3: Poi è tutto basiato.
2: Pigara a esempio.
3: Pigara con tuo logo.
2: Cuzzo su chi vunti scambo su sempre birdisi. In Samicina.
0: Se pigandisi a scambo su se pigandisi.
2: In Samicina popolari. Su Ramnus alaternus, che in italiano gli adessi alaterno, legno puzzo, l'inferno.
3: Ma come è fatta questa matta però?
2: Esti una matta che esti brus, atra attano prus de dum metrus is folligedasa che assimbillanta acussasa de sullioni e agora teni di billellasa, niedasa e arrubiasa.
0: Aspetta, perdonami, a sullioni o a solioni?
2: Surioni.
0: Ah, sullioni. ma può domandare, non
2: in sardo,
3: no, certo,
0: in
3: certo.
0: Sì, ammazza brutta,
2: in sardo, Aliderru, Giasuru, Lau, Laumascu, Sasima, Tasuru, Mascu, Miguel.
3: Che non deve pensare nessun nome, deve pensare tutto questa fila e cosa.
2: Beh, deve pensare che in sa lingua cosa
3: nostra. Passami un gambo dell'aglio, e sanguida pure scende.
2: In, in suo campidano è Tasuru.
0: Tasuru.
2: Un casà.
3: Fai di questa matta e te ti comporta
2: assadali,
3: è officinale
2: assadali,
3: eh?
0: Avanti.
2: Quando ci viene i smatturus che viene questo su scedoso pronto su asimorri diventa una crucicetta di Tasuru si da poniente in pitturras
3: po' buona sorte poi tu sbocci
2: e non morriata quando è andata a Saccabadora
0: metà.
2: No, vinza saccando un ordine di bogante a gusto.
3: Te ne lascio vistando a Marte.
2: No,
3: a Massetta.
2: Nudda, non morria da. A un certo punto di Naranta, mica tenne ancora sa croce spettura dai cuso. E viene ancora mio.
3: Questo è discriminatorio, eh.
0: Un paghetto, eh.
3: Un paghetto.
2: Susardu?
3: Sì, Susardu.
2: Non ti piace da bruciare sa salina e scambo su da Tasaru in sa ziminera. Poi
3: ta fragala.
2: Fai di no, bogata cincida e zarraccata e scoppiata. E questa cosa pone in di zaccodrio, cussa chi esti sa su un momento da festa. Tu pensa in duno guerra in due punti questo spastore si che
3: guerra. Ah. Ah. Pare da finlandese.
0: Sai una cosa in su gutturu.
2: C'è tu tu come ti tu seria sei in su modo che sti noi che danni sei tu
0: tutto renani
2: queer
3: beh secondo me è tipo Renania Westfalia
2: e Gerrei queer sarà due stinisili in quarto santale e in bida esatto puro fai di suo conto
0: andava
2: quando questo punto in su queer è un un'area da
3: di punti sono renani
2: in su queer
0: come da pirri
2: domanda a uno di azia in Sascara.
3: Sacca, è tutto di aici.
2: Poi che un gambo di Tasuru.
3: Ma tenete un paio pure?
2: Certo. Custo un di gara, eh?
0: Avevo
3: poca. Questa spiegazione. Ma cariara de Sadomu. Ma cariara de Sadomu.
2: In custa chiesti a un'azza. Piga da su Tasuru, ci du voglia da in sa zimminera e incomincia da zarracca, boga e cincida, custo su si incomincia a innervosire, adesso subino. Adesso sa spezia mare.
3: Certo.
2: Che a un certo punto sacchi ti sagotta intanto tutto.
3: E come ti colpa di questa cosa? Po colpa di
2: e poi questo che poi di Nanta vinse se l'inferno questa mano.
0: Ha regolato su sempre, dato che ha fatto un oso, c'è causa di imparare a fare un oso. Lele, quando uno donna stoccare qua te da uno, come te che fai, Lele?
3: Dobili
2: canto Deo? Da vengo, da vengo.
0: No, sono diverso. No, no, tu devi fare. Tu devi fare più a musica che a noi su cicarri che la canzone dei dobili dobili dobili shingidi.
2: Lenta. Oi so.
0: Dobili dobili dobili dobili dobili do.

0: Bella, che altro ci ho traballato che scrivi questa canzone?
1: Bella, bella,
0: un mesetto, bella, bella, bella, bella. La, torrendo a fare cose di lì. Cose di lì.
2: Che narada, che in uracisi funti domo su da guerra.
0: Eccola.
3: Che donarada
2: debiuso a motusu
3: è una carogna
2: se non è pretocau e fertu de su mali civili da Roma. Roma e sardus non usati pozio su sperdi con sa guerra,
3: no,
2: e usati sperdi su con su mali civili cosa sua fatto de sciammitudinisi e de minzidiusu chi adudi rendi chi usata rendius piticusu e sbudiausu de donia gana.
0: E te oligio, e te sasi ligio, goppaile, le botte che non sono una
2: sconto su de Sanuragia.
0: Sconto su
2: de Raimondo.
3: Nuragia, Nuragia, Nuragia.
2: Nuragia.
3: Nuragia.
0: Edizioni, edizioni, edizioni, se uno non ci punti.
2: Dunque, casa, edizioni, Zeffir. Editrice Roma.
0: Zeffir, editrice.
2: Zeffiri.
0: Zeffiri,
3: gusto. Certo, è questo. Edizioni. Edizioni. Questo è funti con questo sviaggio che si va scosh to cosh
0: cosh to cosh cosh to cosh mi bragi cosh to cosh
2: isi strangio su nanta servidori o scravo su sardu e non deppi di mai zerriai in questo modo ischi traballanta ponosu ne ischi bomba la sorti bandanta a pediri e tanti pensai se di questo
3: non dopo comprendia torna me dannai. No, scusa, non arriviamo proprio ascoltando quando avevamo castendi i socos bellos de Renzo Cugis.
2: Dogna bolitu de Arrundini porta da Susinno su. Se tu scisi comprendi. Non gira da sta pagina.
0: Oh, esti de una lentezza, esti sì, proprio esti andare
2: al
3: proprio oh, andare adesso dottore, no, andare adesso dottore, andare adesso geologo.
2: Dogna bolitu de Arrundini porta da Susinno su. Se tu scisi comprendi, se fortunao, poi ta asi comprendi o cosa che è difficile a da conosci in altra maniera.
3: Deo è bello, è grande sapidoria. Deo è ma bolla aggiungi che donna bolito dei piccioni e me lo so che besta sa cappeddu.
2: Donna bolito de cau, non no a cappeddu, certo, ma a paraculo.
3: E poi ta deo può bere sa proprio cosa fatta di un mangoni.
0: È
3: una ciccara del sommolino bianco, ci
0: bella,
3: per sé.
0: Ma da si bia l'ompendi o l'ompia?
3: Ma proprio
0: passare accanto. Cosa c'è? Hai messo se ci te dove? Fai pregetti, ti imbracchina la cosa.
3: Ma cosa te fai un campo de tommata di tu con cima da solo?
0: Ma da si bia te sull'ompendini proprio a bello.
3: Da fia passando in conca proprio una drumma de gusto.
2: I tavilloni a stavolli essi, Renzo.
0: Ma
2: e poi si torrai in un'altra vita.
0: Deo noia ma bolli essi
2: no
0: ma
2: ita no, ia sta bolli
0: no,
2: essi
0: no me no chi permette chi mi permette a mudare sa pregunta sa risposta
2: no,
0: se
2: vabbè, no vai commento no
3: la vai che se torna a collare
0: deo,
3: se sa mesa poi
0: andare devo un po' due punare se ho caputo il reso deo, non me ma bolli mai torrai furriai nicru cueo nipilo ed acqua
3: sturru
0: e sturru no potrei che usumi da fanti pagare in me sa famiglia mia
2: certo, certo. E su sa famiglia
3: ne sa ciappao pillone
0: ne sa ciappao pillone in me ne sa pappao cotto su motto su e non me ma bolli mai essi me la praci essi su Marragao.
2: Ah,
0: su Marragao potrei cadere su Marragao sì. Dopo con notte a mano mi ha fatto conoscere un amico mio che
3: a
0: ha scritto una canzone
3: presso proprio
0: su sa canzone ha scritto una canzone che è bella mera potrei gustare su Marragao questo pillone questo è tutto colorato però bene esti furisteri però insomma mi
2: Jan Bellecto in senegalese
0: in
2: Wolof Jan Bellecto che era bollina e su pillone che si pappa da Summelli che si pappa di Zapisi scusate
0: però se non a me e tu i tabelloni io stavo lì essi.
2: Beh Gastia deu io bolli essi uno
3: dai
0: un hacker.
3: Poi ta sacchere e te ne serra e moscia.
2: Un bello hacchere.
0: Chi ne scotte di sacchere? Gli adessi sacchili.
3: A sacchili.
0: Però uno non ha l'hacchere e non si comprende in nulla. Guarda che di cosa.
3: Immagina sa, è sordato sul romano. Tu su un palazzo a sacchere. Perdi a sacchere.
2: No. Vita, esti un pilloni. In inglese di Nanta Golden Eagle.
0: Golden Eagle. Elio, tu ti stavo lì essere.
3: Un pinguino. Poi è l'unico che non si deve fare un mazzo di acce bollente.
0: Ma comprendi.
3: E poi deve si sezza la pizza e so, fa su traballo del sapere.
0: Ma l'unica cosa del bello che denti spillone, che ti bolla e tu dimmi scetti così che non vollano.
3: Ma da so mandrone.
0: Mandrone. Lui si amuela si e ti stavo lì essere. uno strunzo. Su strunzo.
3: Bistrusso, bistrusso.
0: Ora, se tipo pinguino, però che corre all'estero, all'estero, ma non manno, ma non manno.
2: E poi, questa pregunta, Fiara, poi, tagga su gioco, commentò che questa cosa, poi, pone da curiosità, di iniziare a ascoltare Orisi. E poi, invece, su gioco, è Deo commenti esibivo a Osatrus.
0: Ah, è tipo dei villoni.
2: Deo, secondo Mimmi, Elio è un colibri.
0: Un colibri? Pitichini dell'estero,
2: come te che fai?
0: Ma questo no. È quando del dolore breve.
2: Come ti chiamano? Da quando va?
1: Un cappuccetto, una campanella, ma ci vado tutto. Buona, buona, buona. Tocca la ci fai con questo lettere anche. E ci fai un gelato. Mamma, mamma, me ne vuole di dare sta auto. Che ti fai su un po' scena.
0: Bello, bello, bello, bello con i bello.
2: Poi a tui.
0: A me te me sta bene.
2: Beh, secondo Mimmi una pupusa.
0: Una pupusa? Oh, pupusa!
4: Ma vorrai a suffragare i pupusa.
0: A suffragare, certo,
2: certo. No, poi puttana tenis con questo spero bianco su pago.
0: A cragarista, come ti dirò l'amico mio, no, Renzo devi spiusu sbarazzini, Nara. Quello è una casa spilissima, sbarazzini.
2: E questa pupusa,
0: ma
2: questo
0: fatto che sta
2: pupusa.
0: Com'è
2: che stiamo?
0: Questo pupusa, fatto, Britta, bello questo è fondo, è completo, ti rimasti scamai, se non c'è frago pureci. Ecco come ti mica frago pupusa. Sono pupusa, tu ti dai una cosa, fammi una pregunta.
3: Signor Pupusa, devo dopo questa dichiarazione del reddito.
0: Questo deve andare su commercialista per andare su caffo. Deve trovare tutto il documento su, tu spiega, deve trovare il spunto su. E come è?
2: Deve andare sul reddito. È informato.
3: È informato. C'è la Pupusa. Savogao Pupusa.
0: Savogao Pinninia. Tocca a tui, mo. E tocca a tui.
2: Tu.
0: Nel senso che stendi di dì.
2: Devo vosotros sta posto.
0: Mi dubbio. Devo de ma
3: Dudengo.
0: Da? Devo de ma vidi i de ma vidi intruscio.
3: Ah.
0: Intruscio. Ma che du? Ma che du spilissi un conca, ma che du? Ha tipo più un intruso. Fai questo intruso.
5: A me mi ha strutto schiarugnas. A morti schiarugnas, non ci da sla. Spostare le ghim, la ghia, oh carogna! Oh carogna! Non ci va più sfiga, osoga! La che ti mangia tutto quello che hai! Oh carogna!
3: Ci sto scrivendo una bella foliera, moi.
0: Se io sono niente.
3: Deve su scioperano villoni,
0: posso maestro Deo, Samuele Sede, ma vedi, crobu! Crobu! Tandinarai, si posato! Crobu a ecco! Pro crobu o pro carroga?
6: Come tu dici? Ma non ci ti vuoi niente giù su crobu, mi devi sentire il crobu.
0: Il suo crobu?
6: Non ma non niente, Deo.
0: No, se mo' si è fatto un murro, come
6: certo,
0: si è fatto un murro. E mo' mi pare che, dato che io sono cristiano, devi l'onzi. Io sono cristiano, de motti andavo su a scroccullai in motto su di un'otta, tanti narsa. E lì è tornando al gabinetto. E questo fatto.
2: Deo,
0: fatti da controllare questa sagro, saprò. Come ti narra su zio mio, narra, mi sono fatto controllare questa prosta.
3: Certo.
0: E tu dire sta, ta. E signore, no, perché sono andato sul dottore mi fai bisa prosta.
3: Ta.
0: Ta. E io non aggiungia mai questo ta. Lei, no, se sei andati?
3: Dai, dai, giro
2: spiego, a pubblicare su tavoloni, vai, poi, se invocazioni. Vai.
0: Andiamo a ciccare, no su, d'una rausa, questa cassetta di Tore, no su, si narra che da peso fai, finza sa cultura, e non su, decidio, dai, già in ogni giro, di andare a ciccare Iacchini, a Leopoldo Wagner, su grande studioso della lingua nostra, poi andai a scrucolare questo fuori, su chi io su Petrio, settimologia di questo fuori, su chi non scioso, di onde di vuti l'ompiso. Lele. Leopold Wagner.
2: Leopold Wagner ci sei.
0: Leopold Wagner rispondi sì. Ci sei. Ci sei.
3: La vai che su citofono non è segao, si intendi tutto.
0: Ah, perdoni sì. Deo su strobara, professori. Deo su strobara.
3: Ma bosato su mese italiani appustisi che sei morto di meda e... Mi pare di che in questo secolo che fu...
2: Ora danno, si è morto, ma poi non su fustella in su coro nostro!
3: Si dati mai donata a fustella una scempiata di microfono a facci?
2: Fiaponai.
0: Cunaste tot. Nu ți
2: rezi. Fiaponai.
0: Ma non ascolta tu... Guago. Custo sa intendo de satru mundo secondo tu e non te la bisogno che duzer sti cande no.
2: Initas no. Estis initas è materializzao.
0: Come ti?
3: Ma è da razza di domanda tonta è questa. Mi si materializzato in una vuda, secondo voi?
0: Si è materializzato in su chi esti? Su
2: professore.
0: Però lei, ascolta, io si decido.
3: Ma che sia ideo... No. Che funti tutti scommetta posato in su secolo di 21 e tenne pazienza.
0: Non si dà mica contro a me. Deo se ci chiedi della botta in mano nella sede, custo signore. Se io so questione.
2: Si dà vai un'aria.
0: Una rienda.
3: Appuntendo di s'altra parte che investi questione di area. Chi volesi si dà fazzo.
2: Ma non è musicista.
3: Ma Deo da tengo da tengo a intro de a su manco 50 anni.
0: No!
3: No, tu sì che...
0: Professor Leopold Wagner, non so se che questo sadro fuste dare studiato, si dare studiato.
3: E mai de si fatta questa...
0: Oh, ecco, non so. C'è su traballato mai, si deus su scarescio, deus su lassau a corrao, mi libro su deus lassau a corrao, non deus su brucchistionao, però non so, se su ci chienda fuste potta che si ongri, un aggiuro, a torre a scoverri, questo fueddu su, chi imperao se non scius di ondo in di lombinti.
2: La che sa lingua è perdente sì,
0: Non do scura, non do scura, suo professore, venga pazienza.
3: Ma bocca di nemiseria!
0: Ascolta, intanto non lo sanno.
3: Teufel!
0: Quando devo succedere, te vai fare di vera giusto strobata, no? Fai te vai fare di qualcosa di importo, vera.
3: Fai all'ustria nemi, tutto sai, isoliera, sa che
0: isoliera chi dai, non so, andiamo per persone. Insomma, fammi su questione, non solo usciti, di onde belli su Fueddu. Crastula, quando una raga uno è stipidancio, quando è stinareuso, che non si fa i safari, si fa i safari alleno, succede questo fueddu che non sono naso crastulare, è un fueddu no? Crastula, è un fueddu no? Un fueddu antico? Di onde niente, di professori?
3: In tanti donaso su significato, su senso.
0: Oh,
3: Duscesi,
0: ecco.
3: Tu i Duscesi, tu i Buchevopoli. Da
2: no, Buchevopoli, no, non ci tengo. Non ci tengo a fuste. Fuste è un Salvadori. Fuste è uno che ha fatto meta per sta Sardegna.
0: No, non oscura, non oscura, non oscura. Crastulare, però, professor, crastulare, te un niente.
3: Ma nemmeno di te. Duciesi, tabolinai, onomatopia.
0: Onomatopea.
3: Onomatopia.
0: Quando uno sono. Su Vueddu torna con su sono, no?
3: Tu dici sta
0: apponavo giusto?
3: Sì, io l'avevo giusto.
2: Quando uno narra da
3: grazie se, grazie se, banda bene 10, grazie se, grazie se. Tu che se sono beto bene, si pensa da una femmina crastula,
0: crastula
3: tenga da boci zara cosa.
0: Oh.
3: A punta in giuca Gretel a certa augunans si narrata in sbida sardasa
0: certo
3: poeta a sa festa de Santo Sebastiano si c'è papà o se vustel a satro de da furau
0: è sta mistura in baghetto cosa tedesca con cosa de mesocampitano però andava a certo
3: imperatori noi bofio andare in giostra a Santa Rega
0: esatto.
3: E dunque tenia questa voce forte si zara cosa.
0: Zara cosa.
3: Ed è su cra.
0: Naradu, tu lei le cra che siamo non ampia questa R in questa maniera. Su cra.
5: E
0: su cra cra bessi di te?
3: E su grobo.
0: De su grobo.
3: De su grobo.
0: Crastulare de su sono de su grobo.
3: Ah,
0: io so parlare una cosa, è uno spanto troppo bello.
5: Io non devo comprare, ma de su grobo o de sa carroga?
0: Era sempre questa spatti, sì.
3: De su grobo, devo penso massimamente de su grobo. In certa zona di isomorfia isolinguistica c'è sa carroga burro.
0: Sa carroga burro.
2: Oh, è tutto billoni, sì.
0: Torrao su grazie, sa, su professore, du la sa. Dudo Rosa.
3: Non mi serei spruzzo.
0: No, dame. Bravo. Devo andare a
3: strozzo. Santo chi ti dà tirao.
0: Non mi strobbeo spruzzo. Dai, non dobbiamo spiegare se lo sei.
3: Santa Gertrude.
2: Ammirazione, però. Ti tengo un po' questo grande.
0: Tu adesso ammirazione, pare che sei si culli un indito. Potrei che di chi stiano, se commenti che vesti di scimpio. Oh, professore, fuste. Non di chi stiano.
2: Nara, sai che è legge.
0: Aspetta, ma qua. Ma gusto.
3: Cosa mi sei perdio?
0: Ah, la famosa questione di Leopold Wagner. Dio, tu c'era de sa trummundo.
3: Ma voi tanti de sa casa sa con.
0: Ma botta cosa di bene de sa Germania. Du c'era se lei le du bei grezie come ti fessi di.
2: No, è bene,
3: no, noi intendiamo di zero su de.
2: Però uno prima
3: Ducesi che dava un suo gomoro. Su zero che ci ha sgattato, sbagliato mira.
0: Ah, sbagliato mira, deve fatto, se si strinto, se si è fatto proprio. Mi pare che si punta di barra, telefonarsa, mail, botta che è funzionato, funzionava mera su baratto. Su baratto, su botto, che io su fatto e ci da passare, botta che calincuno ha telefonato, potenni, poco comporare.
2: In spiastrella, sa che è stata rotta e ho ciccato da bandi. Ha ricordato su che su baratto, esti una rivista che vince se danno su fine anni 90, ci via là in Sardegna, va ben di cosa da seconda mano, mo' poi con questo chiesti internet a Serrao su giornale.
0: Ma non si scarisce mai, finza che su baratto serbia la mera, posizione un appuntamento. Secondo lui, tu pensi di avere un appuntamento con due? Ah no, su baratta sotto su sruecco,
3: certo, tutto sudao.
0: Tutto sudao, beh, sempre meglio del francese che ci monti su wine, su sabaghetti,
3: ecco, su condente, su condente.
0: Diva bello, a sapore gibud già,
3: come te. Questo è proprio olio su tela, come ti osnavo.
2: È vero. Dunque, se andavo su moi a Ligi, un pago gusto sa chi funti is annuncio su e is ascoltatori si agoa su numero 333 noi 1 2 3 4 doji anta zerriai e di volenti comporai tu volenti comporai. Dunque, sa Renzo Caliesti su primo annuncio che voleusu vai conosci
0: a regalo un calleledu de 4 anni su e sarrazza no è crara che si era est un cani bonu toccherà andendi da retirai a su notti in domu de su bicino mio farei du a bello su cani è mazzero brintais de su cancello un di dubicai
3: fai la sarti ai muro
0: e sartai di dubicai si du scappais si du caricasi in macchina di dubicai e su cani esti de bosato però farei silenzio me la potaca e bifili in domu de su bicino però
3: certo, non certo. Dubicai, vabbè, sì, transitoriamente
0: a regalare
3: certo, Augusto, certo,
0: bravo. Una cosa,
3: questo è un affare.
0: Un affare. E tu te
3: sì, io tengo questa cosa fatta con cambia di un carroccio di piccappardelli stampato podopreni di acqua e arrosciai andendo.
0: Ah,
3: è fatta con cambia con un campo di arrosciai.
0: Ah,
3: che mi donano un campo di arrosciato e ti do questo arrosciatore.
0: Arrosciatore mi pare bello. Lele, tu italiano.
2: Beh, andavo su con pezzi di ricambio, custotta vendesi, sbonnai, vendesi tranquillamente. E sta ancora in salassa, ancora con gusta chiesti sacqua o acquaccio. Parti de dentiera, de sa parte de arta, de sa gusta chiesti sa.
3: Sarchiata.
2: Sarchiata dei dentisi. Pita se sa riendi.
0: Mi fa la ridere Renzo.
2: Renzo, ci si canto barra di una cosa
3: ici. Ci tu barra di? Barra di? Ci si canto barra
2: di? Deo tenia un fratili che una otta. Tu figurati a razza cosa. Questo, non serve un domo. Avevo una tassa e acqua e messa a mezza. Rucchete.
0: E stanno come te,
2: rucchete.
0: Rucchete.
2: Se te buffata a tubo preno con acqua. E sta nonna che aveva la cicchente con questa tassa e noi iata. All'impiaus a dentiera da tutta la notte. Subito. Più si deve buffare. Però torniamo su a quanto bene raccostai questa dentiera.
3: Se questione di oro o de.
2: No, dunque sa dentiera è porcellana. Porcellana.
0: Richard Ginori proprio.
2: Tra parlare finza se sa questa che sa colla poi denti si un po' comperata però tocca da craccare bene sul petto. Quindi ancora andare sta barrao. Zeus 53 euro.
0: Sì.
3: È trattabile. Cioè, da voi strattai questa.
2: Sì. Poi.
0: Non dobbiamo bene anzi che mi viene una birra che mi pare che si do le mucche.
2: Pronta, mazzia e scroccio.
0: Pronta. E userò su baratto. Sì. Mi pare che oggi è nascia, che è dollo, a rubrica è da noa. E decida chi è, mi pare che è da scrucugliato. Su se uso andendo ci cai proprio partendo di si onomatope e su fatto su sonno di sarresoia bogara di chi
2: singhidi
0: su gottedu chi brinta racando uno e punto
2: frisciura dobli dobli dobli
0: da sina una un umo e bagore come te cando uno bufara come te che va Shrukiti?
3: Shrukiti.
0: Ecco, non su mo io so ci cai, fatto fatto de donai. Uno fu e due son. Hai questa cosa che non due denti.
3: Certo.
0: Potete come ti na? Come ti na? Sguainare il coltello. Ah, shingiti e fai tutto.
3: E tu e ho in su bogao puro su verbo zeffirendi.
0: Zeffirendi. Ecco.
2: Poi andando ci vuoi che a pomperò sta che stiana da cosa mia, due sette un momento in cui mi sei un tegno dopo posto un mese.
0: Ecco.
2: Non so che fia da mi piga in giro, no. Quando a ponao scara quire.
0: No, no. No, non so perché no, no, non te occulli, no, per questa cosa di
3: acqua. Si piace la nostra particolare rare.
0: No, de due osi, deu elio, se osi, de paghetto, potete che non ne ho chiesto una a un certo punto, e te questa cosa che se sta andando di proprio, se si apre, proprio a dieselo, di bio, sotto,
2: poi ti torna a pigare questa droga. Bezi scirica, sa...
0: Bezi, dai, bezi scirica, e tu di vanti
3: spazzato. Canto battuta sa son minuto tene.
2: E se emozioni, picciocco, su.
0: Ma se su
2: non mi... E succede una cosa. Chi non si può contare adesso in satra puntata poi da pubblici che scapulliti ma forse si ha pagato un traballuno
0: c'è diadero su
2: lascia in me poi
3: pagao
2: pagao e zeo tutto a icci proprio poco mi sopra e parla
0: dimmi che la questione
2: è Augusta chiesti e ad adessi custo a topio de traballo in un luogo meda importante
0: aspetta pagao su quello che prendi tiziere da traballai a stipendio o è un traballo del libero professionista se si intende solo
2: picciocco poi resti puro
3: casa no. Svolta
2: a pagatau posto fisso
3: c'è
0: posto fisso
3: in domo mio posto fisso scelte quando si muore questo è proprio fisso di aici
0: l'unico posto fisso che conosco è a babbo se sempre se
2: e se già notata sa di, e se già notata sa differenza ho sotto sagittato che stendo all'estero già incominciando a piegare questa distanza.
3: Tu già sei Riau. Già è Valeriana.
2: Dunque, sa, Deus sa pa fai scini. In sa puntata che da venni, se sta andata bene o sta andata male.
3: Ma combina, sa?
2: Beh, picciocco su.
3: Sì, vale, si andara,
2: si andara con menti era de pandai.
3: Ci grava sa con vero.
2: Feo su sa festa, organizzao su, portao su noi cocktails, con tecats e cecchi e con maionese.
3: Cocktail in sardo, tu e duscisi. Toccherà con su puro, toccherà da.
0: Su cocktail, come ti do pure tu ci arrivi?
3: Sago de capone.
0: Bello!
3: Come capone?
0: Cocktail!
3: Mi ci sono buffato una goi caponi.
0: Una goi caponi. E oggi noi non so manco andato a ci questionare con questo professore dessa scuola dei suburbi. Ma mi pare che andato a scrupulare.
2: Devi andare deve entrare in sa sigla.
0: Sa sigla come potete andare a cabana.
2: Sì, deve andare a fare gusta gusta topio picciocco.
3: No, aspetta però.
0: Aspetta, ma
3: come va? Fare una lettera di raccomandazione.
2: No, non c'è sta bisogno. Ho fatto su vesi fatto su. Vesi fatto su.
3: E te devo usare de buono de
2: no, non ma usa de usato, tu non tenga bisogno. Non giù da nulla.
3: Questo è maleducazione.
2: No, ma non è poco gusto. Qui ormai, Deu, biesi come se ho usato se esagitato su.
3: Cioè, se si già castigliente di alto e basso.
0: Ma questo fatto che hanno te la persona giù da noi, se poi non è più combinato, che non si dà più nulla.
2: No, Deu si combina. Si combina. Però, quando un muoio ormai, Deu, sta andando in questa dimensione, che poi è una dimensione.
3: Ma questa è una dimensione, scusami qua. Di questo sa che
2: piani alti.
3: A sdece e mezzo, brecchi coffee.
2: Bravo.
0: Cioè, aspetta, di questo sa che quando devi che era dolore conca non andas a traballare.
2: Bravo.
0: Aspetta, di questo che ne sa. Tengo ancora 24 disi di fede de sanno passato.
2: Nessuno di questo straballo su noi ciole di sacravatta.
0: Olè, oh, Elio, ma canto che ancora di nare. Tengo fede ancora de sanno passato. Ma tu, itta di mica.
3: Ferie non godute. Detto di nacci non posso sgozzare.
2: Ciò così.
0: Ti bene di che vai dobli. Singhi dei dobli.
3: Chiando un insuffizio pubblico su di Nanta. Non gliela posso fare adesso la pratica. Perché fra due mesi vado in vacanza e mi sto preparando.
2: Questo gusto su punti, gusto su i precari, questa è questa dimensione della gente che ancora non scidi a noi s'apposentai, noi si vonni, da un vecchio sa.
3: Che stiamo se male.
2: A fare queste riunioni,
3: tu attendi pure i denti se precari arasa.
0: Ehi, asa venna vedi, casa.
2: Fai sta canzone.
0: Mi pare che sa dentire de zia tua, dite si vonni lui.
3: One, two, three, sigla.
2: C'è mera gente invidiosa Y pensará que te va a cambiar y vira. Mi tapa scabulo y una barriga de disifata sa, de coffee break, de lunch, de aperitivo con spritz. Intamos udessi uno che non comprenderi, e noi de perin cominciai quando zinti scirarà. Fai gusto vai satru, fai gusto vai satru, de un becia sa, ottora sa, ciao commentista sa. Sì, ti faccio subito, direttore, esci, esti, sì, traballo, vis.

0: presenti che gusta il Radio Baracca.
1: Radio Baracca.
2: Passa in ufficio.
3: Basta la salute batteria.
0: Stututum pom pom manna da rovolut. Dai, stoppo.
3: Samoyasi, Lele Pitoni, Elio Turner, Temal,
4: Renzo Cugis.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
7: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
8: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
9: Leggera, gratuita,
10: gratuita, gratuita,
9: semplicemente
10: unica,
9: unica,
10: unica,
9: unica radio, app.
0: Oh, yeah!

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute e strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza, bambino impaurito.

0: stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: A ottobre torna a Cagliari Corto in Danza Logos 2026, festival internazionale dedicato alla danza contemporanea e alle arti performative. La 19ª edizione propone due appuntamenti allo spazio teatrale T-Off, venerdì 9 ottobre ad Eus, di Lupa Maimone, che intreccia danza, circo e teatro d'oggetti per riflettere sul tema della vecchiaia. Sabato 17 ottobre, La Vertigine del Desiderio, di Giacomo Costantini e Violette Cortiles, spettacolo che combina danza, circo, musica, illusionismo e letteratura. La rassegna è organizzata da Tersi Corea, con la direzione artistica di Simonetta Pusceddu.
2: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
4: Dal 2 al 4 ottobre, Cagliari ospita al Teatro Massimo il Festival della Psichedelia 2026, intitolato Metamorfosi. La manifestazione propone tre giornate di incontri e approfondimenti, dedicati al rapporto tra psichedelia, cultura e conoscenza. Il programma affronta temi come filosofia, medicina, fine vita e morte, analizzando il ruolo storico, clinico e antropologico delle sostanze psichedeliche e degli stati modificati di coscienza. Un appuntamento multidisciplinare che mette in dialogo ricerca scientifica, riflessione filosofica e prospettive culturali su alcuni dei temi più complessi dell'esperienza umana.
2: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
5: Venerdì 23 ottobre, Sassari ospita una tappa del Festival Internazionale Contrasti 2026, nella cornice del Teatro Civico di Palazzo di Città. Protagonisti della serata saranno la flautista Silvia Careddu e il chitarrista Simone Onnis, impegnati in un concerto cameristico dedicato al dialogo tra flauto e chitarra. Il programma valorizza l'equilibrio tra i due strumenti e le diverse sfumature timbriche, attraverso un repertorio caratterizzato da eleganza e sensibilità interpretativa. Un appuntamento che inserisce Sassari nel circuito della rassegna internazionale dedicata alla musica da camera.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 19:30 minuti.
1: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti perché visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan, autografata e indossata in partita durante le NBA Finals del 1998, è stata venduta privatamente per 14 milioni di dollari. Secondo la casa d'aste, si tratta della cifra più alta mai pagata per un cimelio del basket. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
4: Un'enorme conquista per la scienza.
5: Quanto è furbo quest'essere.
6: È scappato.
7: Life. Non oltrepassare il limite.
8: Non sopravvivremo al rientro.
9: Quella cosa forse sì.
10: Dal 23 marzo al cinema.
11: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
12: John Wick. Non avevi detto che andavi in pensione?
13: Beh, ho mentito.
14: John Wick, capitolo secondo.
15: Mi stavate aspettando?
14: Dal 16 marzo, al cinema.

0: 01 Distribution presenta.
1: Siete venuti qua a cercare fortuna?
2: In certo senso, sì.
0: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
3: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
0: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
4: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
5: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
6: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
5: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
7: Continuo a pensare a quella storia.
8: 7 giorni.
7: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
9: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
10: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
11: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Ghiao de Luca Loddo e Danilo Melis. Su progetto Bolidonai Trettu a is professionistas e a is artistas de Sisula Nostra. Contendi esperienzas, camminusu e s'accappio con sul logo a medio de is linguas de Sardegna. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.

0: Oi è unica radio tenuta su subragere del ricciri a Lorenzo Zucca, Casteddaio, sagrestano e fundatori della Sabagina Grecia. Ben accattato.
1: Saluti a tutti e grazie a Pusu Convido.
0: Cominciamo in direttura di questo progetto umano che ti ha pensato a pagina da social, Instagram, Facebook, su canale WhatsApp e fino a su giasso che diventa Cresia. Un progetto a capiassa Cresia Sarda. Quando è nascito questo progetto?
1: Su progetto nasce in sua 2022 commenti un progetto di Aici appo cercato di unire le due passioni mie, la prosomana, la narosa di Aici, la Cresia, la vita dei figli e tutto quanto, e su sardo che abbiamo imparato in sua università, e dunque ho provato a pago a pesare questo progetto. Una scanto persone si fonte aggiunta, ma narosa non fonte fittiana, dunque e mo è tutto su Mary e su unico utente se deve
0: sì questo progetto, ma è Sabunna de Cresia che est
1: Sabunna est de fu e dai de Cresia sarda, ma hanno scelto pur de sa Cresia nara su universali su papa ma
0: sa dimensione su
1: in sardo poi ta pubivi su sardo cesti in sa Cresia est un vago asuta nara su e non rinnesciri a bessiri a pillo se nada, ma cesti e si dovuoli imperai ci vuoli un pago di coscienza.
0: Cioè, ma che parla sempre a capiao a questa spattesi pruso dessa gente, no? Sprocessioni, sì.
1: Esatto.
0: Schesa rosario su cantao, su scoggio, su tutta questa parte. Però...
1: Esatto, non rinnesciri a bessiri di questa dimensioni chiesti importanti. Esti da importo ca esti sa lingua bia, susardu bio in sa Cresia e in moi, una lingua che sesti pesata in questa maniera de devozioni. Sa Cresia sarda, a bisogno mio, non rinnesciri a chistionai dei sa e totto in sardo.
0: E secondo lui ca i fonti però i barranco su de questa cosa? Barranco non ci rinnesciri.
1: Penso che sa gente e tutto non pensara proprio de fuedda in sardo de sa Cresia. Pogantu sa cica famosa famata de Oppo de su 2007 arada chi su sardo si impera da con sa rettori puro, con su parroco puro. Pagu, pros pagu de atro logus, ma ci viada in su 2007 uno canto dei genti che stiano in sardo con San Rettore comunque se in Cresia. E mo penso che sa percentuali è pago de su 2007, ma si può derivare. Penso che sia sa bruschetto, ma in città magari. A pago.
0: Tu sa situazione della città da conoscere in mezzo, come in testi.
1: Ci fonti predisi che si fonti in Perauso Mera, penso a Don Mario Cugusi, a Monsignore Zuncheddu, ma sabbia è longa ancora, a bisogno mio. E poi sbarranco su principali si può me funti un vago sa dimensioni istituzionali de sa Cresia che o non arrennesci da comprendi si importu de su sardo in sa Cresia e dunque sa curia, sa diocesi e tutto su non binti su problema, sa questioni. Cesti sa questioni de su missali e de sa liturgia in sardo, ma questo è tutto uno una cosa a parte. Ci viera cesti su Vaticano pure in mezzo, dunque non tutto a caso.
0: Però un resumo dei commenti sia sa situazione in moi, poi ci fonti me la sproponimento, però c'è sempre questo passaggio che questa adesso con sagrarura, giusto, che è sta ancora...
1: Eia, narrazzo che è stesso punto fondamentale. Sa consacrazione dessa missa, sfueduso dessa consacrazione, funti e sfueduso prus deli causo, po su Vaticano e tutto. Sa bortatura cesti, si narra da ad experimentum, dunque può sperimentare, ma di fatto non si sperimenta da nessun luogo, forse sì. Non d'uscio gusta o canno, si tanti fatto in sa coia ceregina, poi ta... che via da uno scanto di sì. Non d'usci do de pubiri, ma funti appunto su questo su evento su particolare se, ma in isdisi fittiana di sparrocchia se no non si impera da. E moi dunque il picco puso sarto su siginti sa questioni, ma meta sa funti continentali se dunque non comprende di a bisù mio sa.
0: Non si due tenne in taglio.
1: No, no.
0: Coprire de ida da Henry comunque.
1: Certo.
0: Manca i pozza de Siguara comunque da Henry sa.
1: Con Sirea. Tutto sa rispetto poi episcopus. No volo.
0: Claro, però naraso ga. C'è una questione di coscienza nazionale, tutto certo. In qua intro ga, che se usi in Sardegna ci funti i costumus sardos, no? Se sì. Mai era da vai per toccante a questa terra, questo popolo poi aresse bello che sianta pigaras e considerasse una fianza dessa de Gresia, ecco, dei d'altri esperienze che vantivate dessa de Gresia al sardo. Certo. Lorenzo, fai un traballo particolare. Che cosa adesso Sagrestan? Conta se devo che tu si esperienzi a Rua.
1: E dopo un mese si faccio su Sagrestano in Saseu de Casteddu, in sa cattedrali. Este è uno traballo naraso particolare per questo disi, poi ta non si vinti brusu Sagrestano, sono ne manco in bidasa. Non c'è sti brusu adesso nei scampanas.
0: Tutto automatico.
1: Tutto con con su digitali, ma ci vunti altre cose da devai, acconciai poi missas, ma pure limpiai sul logo, scappellas, seguiri turistas. Saseo esti uno dei logo dei primori dessa città e dunque sa tutto su passanta dessa Saseo, dessa cattedrale e dunque sa c'è sti uno sciacco mano e genti, perché tutto quanto ci funti i scroceras.
0: Ti prendi su.
1: Ed è brutto andare un guaghi a serio, ma anche un guago de ghias de nai. Ma quando estete a fregata questa Gresia, in su 1200, su 1300 ti fatto questa cosa e quest'altra, ma è bello poi ti vinti tutto genias de genti che si vuole in tibiri de tutto su mondo
0: bello è già a giumai come ti sia traballo e con su pubblico e tutto
1: che, sì cioè, mancai
0: prima questa dimensione non ci furia no, certo. Al che dia su su Sagrestan gestire la sa cosa, però come ti senti lui ha ridento evoluzione forse sì. Cioè, Sagrestan 2.0 ma vuole online. Lorenzo, tu pensi un altro progetto, ma non era, che è questo del suo fuedario ecclesiastico sardo. Ma se te si scoviai un pacchetto e si approntende.
1: Su progetto del suo fuedario è un progetto che ha puvato del suo 2022 su puro, questo via da un anno di idea. E dopo scritto un po' d'uso dresanno su chicken di fuedo, su libro su in tutto canto, in tutto luogo. Ascoltendo po' quanto possibili pur sfueduso imperauso in moglie e tutto provendi a non voluna inventai ma provai a adattai fueduso che quando su sardo si imperata in donne a logo in cresia puro ci viada ma poi si accontesso su questa cresia funti cambiauso sa missa e cambiara proprio quando su sardo cominciata a sparessi e dunque fueduso che prima non ci vianta e poi ci funti e tocca ad asadatai a su sardo de oi
0: so c'è la gica fino a del neologismo su
1: naroso de dai c'è
0: naroso non ci viasi mai fatto questo conto, però quanto è sa percentuale de neologismo, cioè quanto è cambiata di avere in suedo su mondo dessa Gresia, ecco.
1: No, appunto su conto, forse se uno 30% c'è cioè, de suedo non uso, chi si impera in italiano o comunque sa in lingua sa imperata sa in sa Gresia, ma appunto prima non ci viene.
0: È merigido. In Serrara, Lorenzo, non so se sempre la pregonta a tutti gli intervistati nostri. I tabisa sa due posso benidori?
1: Posso benidori de Susardo o de Susardo in Sagresia?
0: Su che ho, se fianza o disillo tu chi tenesi in coro?
1: Su disegio mio è sti de chi Susardo poi di Bessiri de Logusu Strintusu e noi si impera da Indideoi e in Sagresia poi di Ammaniai su Simperu su una rosa di Aici ma non tanto po' sa missa questo è sì è sti uno bisu bello che spero de biri in sa vita mia ma esti Simperu de Susardu commenti esti commenti una lingua comune una lingua de doni a di e non c'è tipo po su folklore o po fai bide chi c'è su commenti cantai su tutti salvi in sardo ma chi sia da davvero su sa lingua de sa gente, de sa grezia de Deus che chiesto in Sardegna.
0: Pertanto, Deu Vollara, a Verusia di Aic. Grazie a me, era Lorenzo, per questa bella cicciarra.
1: Grazie a tutti.
0: E grazie a tutti i che si ascoltano. Oggi è unica radio e uso con noto a Lorenzo Zucca, fondatore della pagina Gresi. Sarregoro che potete ascoltare questa e altre interviste in su giasso unicaradio.it, Spotify e Amazon Music.
2: Ciaccia Radasa, esti su podcast de Unica Radio, fatto in lingua sarda. Attività realizzata con il contributo della Regione Sardegna in Prentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018, articolo 22.
3: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Questa è Unica Radio.

0: Whisper words of wisdom.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: A volte è più

0: Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: A tutti quelli nei casini. Ai. Cioè praticamente a tutti.
4: Per noi per primi.
3: Yeah, sulle mani raga!
4: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App.
7: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene

Che lo farei, e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno, e io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città. La danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo.
10: La città che cambia.
12: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica radio app.
1: Take a look inside.

0: So if the hard part is over, why do I still feel this fucking weight on my shoulders? I feel like boulders, try my best to be the upholder, but it gets rough going when it only seems to get colder and colder. Colder the nights, older the sights, landscape of shades, what appears to be perceived by my eyes. Take a dunk in the ice, maybe twice or even three times, as long as I can freeze myself in this moment of life.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
4: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.

come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Celestà. Ti prende colpa in mente e ti stravolge a volte. Io non ho bisogno d'altro, né di droghe né sostanze. Potere della ritmica di una chitarra funk. Sente il basso come pompa, come spinge nelle casse. È uno sbarro per la mente, questo è puro ritmo funk. E se non ti dice niente, tu chiudi gli occhi e balla come fosse James Brown.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Raccontiamo la città che cambia.
5: Unica Radio.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: I wanna know how a super hit gets made. I don't. I just know what mine cost.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
0: Il Fint 44 è cominciato il 19 settembre e continua fino al 31 ottobre. Cagliari è diventata una grande scena per la danza internazionale. E il viaggio continua fino al 31 ottobre con spettacoli, prime assolute, artisti internazionali, giovani autori e appuntamenti per tutte le età. Dal Bastione Saint-Rémy al Teatro Carmen Melis, dal Teatro Adriano alle strade della città, la danza continua a sorprendere e a cambiare il modo di guardare ciò che ci circonda. Da non perdere i prossimi appuntamenti con Marco da Silva Ferreira, Michele Merola, Pierri Gall, Francesco Marilungo, tanti altri artisti del festival e il gran finale a San Manifattura con il Lost Movement il 31 ottobre. Non perderti la danza, vieni a viverla. Programmi e dettagli e informazioni su finfestival.org.
2: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
3: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.